0: Sono le 7 e 4 minuti, amici. Buongiorno.
1: Radio Company Time.
2: Lo facciamo? Ma certo che lo facciamo, amici e amiche. Buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Benvenuti. Il 10 settembre iniziano le scuole,
0: Qualcuno scrive: ma un pensiero per tutti gli insegnanti, lo facciamo? Ma certo, un saluto e un bacio agli insegnanti.

0: oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Scusate, però ragazzi, giustamente no, scusami, effettivamente un pensiero anche agli insegnanti, che giustamente anche loro, anche per loro l'orario provvisorio è una rottura di scatole.
2: No, certo,
1: siamo tutti d'accordo.
2: Allora,
1: su questo,
2: ma siccome rispetto a tutto il popolo che va a scuola gli insegnanti sono giustamente una minoranza, perché sono meno,
3: sì,
2: cioè chi viene più scombinato l'orario provvisorio mi viene da dire che è tutti, cioè sono tutti i genitori,
1: sì,
2: e
1: certo,
2: i ragazzi,
1: certo, gli studenti, sì,
2: chiaramente.
1: Sì, sì, certo.
2: Comunque volevo solamente dire che siete tornati a scuola, finita la pacchia, Hai presente, hai presente quello al bar che quando succede qualcosa ti guarda e fa cambia, se cambia.
1: Là è una ruota che gira.
2: Sì,
1: certo.
2: Sì, sì, sì. C'è sempre quello che trovi al bar che ti fa vedrai che, cioè, c'è quello che ti sfotte, quello che ti dice finita.
1: Tra l'altro,
2: la pacchia,
1: cosa di cui tu non hai per nulla bisogno, ma lui lo fa perché, certo, perché non può farne a meno, tra
2: assolutamente,
1: l'altro.
2: Assolutamente, assolutamente. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Ovviamente si parla di rientro a scuola, si parla di voi genitori, se trovate qualche pro e qualche contro. Noi abbiamo già fatto una piccola analisi, insomma, un pro potrebbe essere quello del fatto che magari riprendete i vostri orari normalmente, un pochino più di libertà. I figli sono a scuola, quindi voi dovete, diciamo, cioè, potete sfruttare meglio il vostro tempo. Dall'altra c'è che dovete ritornare a fare i taxi per i bambini, per gli studenti, dovete
1: continuare,
2: portarli a scuola, dovete organizzarvi in base ai loro orari provvisori. Ma sentiamo.
4: Buongiorno Company. Bah, per me l'inizio della scuola sono tutti pro, anche perché mio figlio incomincia da prima superiore. Io e sua mamma siamo separati e da ieri praticamente mio figlio starà sempre con me, perché è più comodo la fermata di corriere. Poi, visto che pende la corriera la mattina alle 6, ho chiesto al mio titolare, al mio datore di lavoro, se potevo iniziare mezz'oretta prima, visto che la fermata delle corriere è proprio attaccata da dove lavoro. Quindi mi ha detto di sì e finisco mezz'ora prima la sera.
2: Ecco.
4: Quindi tutti pro, fantastico.
2: Beh, meglio.
1: Ecco. Un applauso anche ai datori di lavoro che capiscono le necessità dei genitori invece di dire
2: cosa?
1: Poi?
5: Dai. Non ne servono, a meno che non lavorino ancora come me, che allora non puoi essere utile, perché cioè vai a lavorare, vai, cerchi di prendere i bambini, tutto, e dopo ti rincioco, sinceramente. E allora ecco, io non posso essere utile nemmeno vedere il mio bimbo e la mia bimba al primo giorno di scuola, ecco. Quindi vabbè, insomma, sono orari che purtroppo sono problemi che hanno i nonni che lavorano.
2: Certo. Giusto, come
1: quasi,
2: dicevi tu prima.
1: Quasi tantissimi nonni che lavorano,
2: certo,
1: ragazzi.
2: Si va in pensione a 90 anni, il giorno dopo praticamente sei nel già dell'aldilà. Cioè, ma cos'è sta vita? Ma che
1: ma
2: vita
1: infatti,
2: è?
1: Infatti, guarda, allora, proprio ieri un'amica mi ha chiesto a me e mia sorella: ma voi come vi sentite all'idea che i vostri bimbi tra poco comincino il nido? E noi entrambe abbiamo detto... siamo contente, cioè nel senso, è ovvio che il fatto che il bimbo cominci il nido un po' ti preoccupa, un po' ti ansia, un po' ti emoziona, comunque sono tante sensazioni, però ovviamente dall'altra parte vuol dire poter lavorare serenamente, poter fare determinate cose molto concentrata, tranquilla, senza avere ovviamente l'impegno della bimba o del bimbo che stanno lì con te, perché sono lì con te. E lei invece diceva: no, io invece, avendo quattro nonni in pensione,
2: vabbè, ho capito. Lei è
1: quattro nonni in pensione.
2: Sì, vabbè, quella è una fortuna, assolutamente. Allora, amici e amiche, cominciamo già da adesso, secondo me, a far lavorare il nostro Ale De Biasi. E cominciamo già a raccogliere, secondo me, se ci sono dei bambini che sono già in auto per andare a scuola, a raccogliere un po' di voci dei bambini. Cosa gli facciamo dire a questi bambini, Carlotta?
1: Ah, caspita, aspetta. Ai bambini gli facciamo dire: buon inizio anno scolastico a tutti!
2: Buon inizio anno scolastico a tutti, quindi 333-2688-688, bambini all'ascolto, se siete già in auto e vi state dirigendo verso la scuola con i vostri nonni, i vostri zii, i vostri genitori.
1: È un po' presto forse.
2: Sì, forse è un po' presto adesso, ma intanto se sono già in auto, magari perché hanno il tragitto lungo, aspettiamo i vostri vocali, quindi qual è la frase?
1: Buon inizio anno scolastico!

0: buongiorno, questa è la Family. Finché stiamo aspettando i messaggi di tutti i bambini che questa mattina stanno andando a scuola. Bambini, sì.
1: Bambini, no. Ragazzi, insomma, bambini, tutti vogliono a scuola.
0: Quindi, quelli che hanno voglia di mandare un vocale, rubate al... chiedete in prestito ai vostri, wow, ai vostri taxisti, ok? Chi vi sta portando a scuola il cellulare, solamente per mandare un messaggio vocale a noi, che poi metteremo in onda e gli faremo ascoltare tutti, con detto cosa, Carlotta?
1: Buon inizio anno scolastico a tutti.
0: Buon inizio anno scolastico a tutti. E adesso cosa c'è?
2: And now
0: amici e amiche, si sceglie un disco da cantare ad alta voce. Come sempre ne abbiamo due. Uno l'ha scelto Carlotta e l'altro l'ha scelto Carlotta.
1: Sì, è vero, oggi è andata, è andata così.
0: Quindi potete scegliere tra la canzone numero 1 o la canzone numero 2. 3332688688, la canzone

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Måneskin con Zitti Buoni. Tra l'altro, con questa canzone hanno vinto Sanremo e, se non sbaglio, hanno vinto anche l'Eurovision Song Contest.
1: Esatto, e l'unica cosa che mi dispiace è di non avere una bellissima chioma lunga di capelli, perché mi piace fare quella cosa lì con la testa avanti e indietro, dove ci sono i capelli che sbattono, hai capito?
0: No, ma si chiama tipo headbanging,
1: sì,
0: se non
1: esatto,
0: sbaglio.
1: Quella roba lì. E con questa canzone ci stava, però.
0: Sì, perché è vero,
2: loro,
0: però
2: loro
0: anche
2: sono proprio
1: cattivissimi quando la suonano.
0: Però anche con la base che ha messo Ale, secondo me tu con questa chioma lunga,
1: non è vero,
0: perché tra l'altro tu secondo me ti fai la cheratina
2: corto.
0: Ti fai la cheratina per avere
2: i capelli
0: molto lisci.
2: Ma la cheratina che ho 2 centimetri di capelli.
0: No, dico, tu con la chioma lunga ti faresti la cheratina per averli sempre super lisci.
1: Va bene, ragazzi, lasciamo perdere. Allora, ragazzi, per i bambini all'ascolto, mi raccomando, se avete voglia di inviare un vocale, poi Ale si sta prodigando per fare tutto il montaggio di tutti i bambini che salutano l'inizio della scuola, quindi non mi ricordo mai la frase, Carlotta.
0: La frase è questa: buon inizio scolastico a tutti.
1: Buon inizio scolastico a tutti. Se volete mandarcelo, chiedete in prestito, insomma, il cellulare a chi vi sta accompagnando a scuola. Nel frattempo sentiamo.
3: Allora, ragazzi, stamattina si ricomincia. Io sono un maestro alla scuola primaria nella Bassa Veronese e non vedo l'ora di rivedere tutti i miei bambini. Sarà bello anche vedere la gioia negli occhi dei genitori che, dopo che avranno la lasciate i loro bambini, andranno al bar a festeggiare l'inizio della scuola.
1: È vero.
0: Effettivamente è vero. La prima colazione al bar dopo aver lasciato il bimbo, si spera sereno, entrare in classe.
1: Anche un prosecco, uno spritz.
0: Ma sì, ma un bianchino che non te lo fai.
4: Ciao,
0: ma scusami.
4: Io sono una ragazza che quest'anno deve iniziare la quarta superiore al liceo artistico e per tutti gli studenti in ascolto, buon inizio, raga, dai, teniamo botta anche quest'anno.
1: Dai, bocca
0: dai,
1: al lupo,
0: ragazzi.
1: Tutti.
0: Tra l'altro, mi sento di dire la quarta superiore è top, perché sei abbastanza grande da essere tre grandi. Cioè,
1: sì,
0: ormai basta, sei
1: grandi.
0: Adulto, sei adulto in quarta superiore, ma non hai la maturità. Quindi la quarta superiore, godetevela, perché è una figata.
1: Allora, ragazzi, volevo raccontarvi quello che mi è successo ieri sera. Avete presente? Beh, allora tu, Carlotta, sicuramente, perché tu hai una persona che secondo me a casa, parlo di Riccardo, che fa cose illogiche. Come tu probabilmente per lui. Tutti noi ritroviamo a pensare: ma non è logica questa cosa? Cioè, non ha proprio senso.
0: Non ha senso.
1: Non ha senso. Come lui che ha lasciato il cellulare nella tasca, il cellulare vecchio, ecco, quello che è successo prima, insomma. Allora,
0: c'è
1: ieri
0: la sveglia, non sapevo da dove, dal suo vecchio telefono, ma ci sta, ci sta.
1: Ieri la mia fidanzata, eravamo sul divano e lei si stava guardando una puntata di Supernova, podcast di Cattelan, perché intervistava due pallavolisti italiani.
0: Ah, ok.
1: Quindi a lei interessa la pallavolo e se li stava guardando. Però se li stava guardando su YouTube. A un certo punto fa: basta! Io faccio: cosa c'è? È la quarta volta che partono pubblicità. È la quarta volta che partono pubblicità su YouTube. E ho detto: scusami.
2: No, scusami,
1: mettimi un drone. No, scusa.
0: Giustamente tu dici: abbiamo Spotify Premium. Perché?
1: No, gliel'ho fatto io, gliel'ho pagato io Spotify Premium.
0: Beh, allora è anche ingrata, però
1: sì.
0: Scusami, sai, te l'ho anche regalato.
1: Abbiamo Spotify Premium. Puoi vederti pure il video, perché su Spotify si può vedere anche il video, ok? Quindi puoi vederli in faccia esattamente come YouTube. E non hai la pubblicità. Mi guarda, sta zitta mezzo secondo e fa: mi trovo meglio qui. Ma scusa,
0: però posso dire, l'errore è tuo, non dovevi pagarlo, dovevi pagarle YouTube a questo punto.
1: Guarda, devo pagare il doppio, perché questa non vuole andare a
0: vedere. Ma questo è doppio? Questo è doppio YouTube?
1: No, ma nel senso che io il premium ce l'avevo già, solo che ho aggiunto lei come elemento.
0: Già, quella famosa
1: quella
0: storia.
1: Quella famosa storia. E invece YouTube, capisci,
0: è comunque
1: con la pubblicità. Quindi,
2: sì.
1: Ragazzi, volevo semplicemente sapere, a parte l'inizio delle scuole, che adesso sicuramente genitori voi sarete presi, ma se volete rispondere a questa domanda, vi è mai capitato di avere una persona a fianco a voi che facesse cose totalmente illogiche e vi siete chiesti perché fa così? E comunque la persona continua a farlo. Tu le spieghi che c'è tutto un iter da seguire, tranquillamente, molto più logico, molto più semplice, molto più facile, ma niente da fare.
0: Beh, devo dire che questa cosa di YouTube è una conversazione che ho spesso anch'io col mio fidanzato. Cioè, lui usa YouTube e io dico: ma perché abbiamo... Mi piace YouTube, perché su YouTube ci sono i mega mashup.
1: Mi piace la pubblicità, vabbè, ho capito, ti piace rompere le scatole.
0: Tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, YouTube è quella roba lì che tu stai, sei imbambissima, stai ascoltando, sì, David Guetta a tutto volume, stai ballando e, e poi improvvisamente in Italia 8 milioni di persone stanno male e tu, il tuo mood, cioè nel senso,
1: esatto,
0: tu sei in vacanza ora, non che tu non voglia, cioè non fraintendetemi, non è che non vuoi pensare a quella roba lì, perché no, però, è sacrosanta ed è giusto ed è corretto. Però ti smorza un po' l'entusiasmo. Oppure quando vai dai tuoi amici dici: oh, guarda, questo video fa troppo ridere. Nel mondo ogni 30 secondi. E tu: no, scusate, non era questo che volevo farvi vedere.
1: Esatto, non era quello che volevo farvi vedere. Comunque cose totalmente illogiche che anche la mia fidanzata fa. Ed è rimasta lì su YouTube,
0: Certo, cioè, guardarsi la pubblicità.
1: C'era un'altra mezz'ora di puntata e lei è rimasta lì su YouTube. Va bene, questa è la mia fidanzata che mi merito probabilmente. 3332688688. Nel frattempo noi continuiamo ad aspettare i vostri vocali.

2013, Icy Ghost as Animals qui su Radio Company. Amici, se volete continuare a mandarci i vostri messaggi, soprattutto mi riferisco ai bambini, buon inizio anno scolastico, fate voi. 333 2688 688, tra poco c'è lo sfigometro.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ascolteremo tutti i bimbi che salutano, che augurano un buon inizio anno scolastico a tutti. Anzi, ne approfitto. Ricordatevi, bimbi, di farvi prestare il cellulare da chi vi sta accompagnando a scuola, da chi sta con voi, quindi nonni, zii, genitori. Mandate un messaggio vocale dicendo buon inizio scolastico a tutti. E poi tra pochissimo, subito dopo lo sfigometro, ascolteremo tutte le vostre voci. E adesso, a proposito, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, l'amore è nell'aria. Salite sulla giostra delle emozioni e godetevi questo giro in giostra. Sfigometro a meno 20 e rotometro 100%.
3: È arrivato l'arrotino!
0: Toro, i vecchi amori potrebbero fare capolino. Aiuto, che paura. Sfigometro a meno 15 e rotometro 62%.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie gemelli, andate d'accordo con Marte, potreste conquistare il mondo oppure anche un cuore innamorato. Sul lavoro invece, se ci fosse un premio per diciamo la produttività, la vi lo vincereste voi. Sfigometro meno 16, rotometro 71%. Cancro, dai, scusate, mi sta chiamando mio fratello, cioè giustamente, non è che pensa che... Aiuto! Cancro, tocca a voi, evitate le liti, meglio concentrarsi su ciò che conta veramente. Se avete bisogno di una pausa, avete il potere di rilassarvi, anche se magari siamo a metà della settimana. Quindi godetevi questo relax che siete in grado di prendervi e anche di godervi. Sfigometro meno 16, rotometro 66%.
5: Buongiorno signori!
0: Leone, avete l'energia di un fuochista dell'amore. Sul lavoro invece siete degli esperti nel prendere delle decisioni. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
5: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
0: E poi Vergine, dirigete tutto quello che vi capita sotto mano. Lavoro, amore, non fate distinzioni. La cosa importante è che vada tutto come avevate previsto. Sfigometro meno 17 e rotometro 79%.

0: Vigile Cancro, è il vostro turno. Evitate le liti, meglio concentrarsi su ciò che conta veramente. Poi se avete bisogno di una pausa, avete anche il potere di... scusatemi, abbiamo già fatto il Cancro. Bilancia, tocca a voi, era uno scherzo e comunque complimenti, nessuno che mi ha corretta. Bravi, non avete passato il test. Bilancia, state volando verso obiettivi sempre più alti. Sul lavoro fate dei numeri da capogiro. Bravi voi. Sfigometro -20, rotometro 99%. Scorpione, ultimamente siete un po' insofferenti, un po' intolleranti verso qualsiasi cosa. Non vi si può neanche parlare. Sarà che forse siete molto concentrati su di voi, o forse c'è qualcosa che vi sta prosciugando le energie. Sfigometro -15, rotometro 60%. Ed è così che mi sento oggi. Sagittario, risvegliate il coraggio, non è tempo di fare i timidi. Sul lavoro invece valutate le proposte che vi arrivano. Sfigometro -18, rotometro 82%.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 82%. Capricorno, questa settimana siete in bomba, devo dire. Però siete voi a gestire i ritmi vostri e degli altri. Nel lavoro invece siete una guida, quindi mi raccomando, scegliete bene che strada prendere. Sfigometro -15, rotometro 58%.
2: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. Acquario, siete nel mare dei progetti, tante cose da fare, tante cose a cui pensare, ormai insomma faticate anche a starci dietro. Marte vi dà una boccata di energia. Sfigometro -15 e rotometro 48%.
3: Con quelle chiappe cui fuso.
0: E poi pesci, voi siete un po' confusi, però non temete che nel caos nascono delle grandi intuizioni. E poi avete Giove dalla vostra che vi dà una bella mano. Sfigometro -17, rotometro 76%.
4: Ma dai, Tony, in questo periodo è sempre sfigato. Come si fa?
5: Allora...
0: Ah, che difficile è stato questo sfigometro, ragazzi, veramente.
5: Allora, ti alleggerisco dicendoti semplicemente che invece di fare il gioco io e De Biasi oggi ti do la possibilità di dare subito il segno fortunato, perché poi vorrei fare una cosa per il disco alzavolume, se me lo permettete, amici e amiche.
0: Per me sì.
5: Ok.
0: Vado?
5: Vai.
0: Ariete!
5: È il segno dell'Ariete!
0: E complimenti a tutti gli Ariete per non aver fatto niente.
5: Brava!
0: Sì,
5: l'ho indovinato subito.
0: Perché io lo ascolto lo sfigometro, a differenza vostra.
5: Lo ascolti, vabbè. Allora, ragazzi, io volevo fare una dedica, perché la canzone che arriverà tra poco è proprio dedicata a voi. E la volevo dedicare, se mi cambi la base, mi metti qualcosa di più potente.
0: Vuoi qualcosa di emozionale?
5: Di emozionale, di più potente. Perché volevo fare una dedica a tutti quelli che stanno no, non esattamente così, un pochino più emozionale.
0: Ti intermetti Interstellar, ecco, che ci sta sempre.
5: Allora, dedicato a chi stamattina porta i figli a scuola in mezzo al traffico e sa già che oggi la sveglia suonerà troppo presto. Dedicato a quei genitori che oggi dovranno riorganizzare orari, lavoro, sport, compiti e vita privata come se gestissero un aeroporto. Dedicato a chi per tutta l'estate ha fatto l'autista, l'animatore, il cuoco, il bagnino, il cassiere, tutto nella stessa giornata. Dedicato alle mamme e ai papà che oggi dicono finalmente ricomincia la scuola, ma tra qualche ora sentiranno già un pochino la mancanza dei figli. Dedicato a chi questa mattina ha preparato zaino, merenda e vestiti la sera prima e comunque è uscito di casa in ritardo. Dedicato a chi passerà i prossimi mesi a chiedere hai fatto i compiti e sa già che la risposta sì sarà sì, quasi. Dedicate ai ragazzi che oggi ritrovano gli amici dopo un'estate intera e avranno più cose da raccontare che pagine da studiare. Dedicato a chi oggi cambia scuola, classe o compagni e questa mattina ha un po' di emozione in più nello stomaco. Dedicato agli studenti che oggi partono con il buon proposito quest'anno studio tutto per tutto il giorno e poi vedremo per quanto dura. Dedicato a chi oggi ha preparato la prima merenda dell'anno con grande amore sapendo che probabilmente tornerà a casa intatta. E infine, dedicato a tutte le famiglie che questa mattina ripartono. Nuove svegli, nuovi orari, nuove corse e una nuova storia da cominciare. Dedicato a tutti voi, amici, questa canzone è per voi il disco alza volume di oggi.
6: Ora, alza il volume!

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Samurai J, amici, buongiorno. Ma sbaglio, è arrivato il momento di far sentire tutti i vocali dei bambini?
1: È arrivato quel momento dove tutti i bambini hanno mandato un vocale per farci sentire che è iniziata la scuola. Sentiamo.
2: Buon inizio anno scolastico a tutti.
3: Buon inizio scolastico a tutti.
4: Inizio scolastico a tutti.
5: Buon inizio scolastico a tutti.
6: Buon inizio anno scolastico a tutti.
7: Buon inizio anno scolastico a tutti.
8: Buon inizio scolastico a tutti da Giacomo.
9: Ciao family, sono Mattia, sono inizio la quarta elementare, ciao.
10: Ciao, io sono Gianmarco.
11: E io sono Alberto.
12: Io vado in terza elementare.
13: E io vado in terza media.
14: Ciao, buon anno, buon anno a tutti.
15: Buon inizio anno scolastico a tutti.
16: Buon inizio a scuola.
17: Buon inizio anno scolastico.
18: Buon inizio anno scolastico.
19: Buon inizio scolastico a tutti da Alessio.
20: Buon inizio anno scolastico a tutti da Leone.
21: Buon inizio scuola a tutti.
22: Ciao, buon inizio scolastico a tutti quanti. Anche a me che ho già che il bus non è partito. Ciao.
0: Perfetto.
23: Buon inizio scuola a tutti.
24: Buon inizio scuola a tutti.
25: Buon inizio della scuola. Non vedo l'ora che finisca.
1: E allora buon inizio scolastico a tutti ragazzi, e soprattutto anche a quelli che hanno perso l'autobus già al primo
0: anche a quelli che iniziano dicendo non vedo l'ora che finisca. Ci sta, dai.
1: Va bene, sono le 8 e 4 minuti.
26: Radio Company Time.
27: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
28: Subaru.
29: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: questo il vostro programma preferito.
1: Bravo Enrico. Ma mi lanci un attimo un sondaggione?
0: Sondaggione!
1: Ragazzi, scusatemi, rispondete a questa domanda, ovviamente risposta chiusa, quindi potete mettere la crocetta da una parte o dall'altra. La Family è il vostro programma preferito? Crocetta su sì o crocetta su sì?
0: Carlotta, però
1: che
0: questo
1: che togo, che
0: sì o sì,
1: sì o sì,
0: almeno, almeno quando chiedevi alla compagna di classe se voleva metterti insieme a te c'era il sì, il no e il
1: forse.
0: Vediamo il forse.
1: Ci devo pensare.
0: Ci devo pensare. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Allora, salutiamo ancora tutti quelli che ovviamente stavano o stanno ancora accompagnando i ragazzi a scuola o comunque in bocca al lupo a tutti gli studenti e tutti i genitori. Ma stavamo parlando prima della mia fidanzata, che mi ha dato, è sempre fonte di ispirazione per tutte le cose che succedono. In quanto, allora, devo dire che in realtà capita sempre in famiglia di avere qualcuno, ma in famiglia, tra gli amici, tra tutti quelli che conoscete, insomma, qualcuno che per voi faccia qualcosa di illogico. Tra l'altro è una cosa reciproca, nel senso che sicuramente anche voi farete qualcosa,
1: certo,
0: di illogico, di non logico per qualcun altro, d'accordo? Ieri dicevo, la mia fidanzata stava guardando YouTube, un podcast, podcast che poteva tranquillamente guardare su Spotify Premium, che le ho regalato io, dove non c'è pubblicità, e si ostinava a guardarlo su YouTube perché preferisco qui.
1: Ma
0: e poi diceva: che palle la pubblicità! Ma ti ho appena detto che hai Spotify! Ma guardate,
1: cioè, almeno io dico, almeno abbi la decenza di non lamentarti.
0: Esatto.
1: Se hai la soluzione davanti agli occhi. Comunque, se può consolarti, io faccio una, la mia cosa illogica è questa: io ho la macchinetta del caffè, ok?
0: Sì.
1: Con tre cose per tipo cialde, no?
0: Sì.
1: Dove tu metti la polverina del caffè.
0: Sì.
1: Quando io quando ne uso una e poi la sostituisco con l'altra, metto quella piena nel lavandino. Poi, okay, quando ho bisogno di rifarmi un caffè, rimetto un'altra, la seconda piena nel lavandino e sfrutto la terza. Quando io ho finito lo spazio disponibile per il caffè, quindi ho finito lo spazio per le cialde, non bevo più caffè.
0: Sì, vabbè Carlotta, però anche tu veramente.
1: È tipo, perché per me è la cosa più, ti giuro, mi rompe da matti,
0: vabbè,
1: svuotare quelle cialde.
0: Ma io con te ti ho rinunciato, devo dire la verità, sulle cose illogiche.
1: Senti, ma vivi con una persona che non usa Spotify Premium perché si rompe ad aprirlo e con me ci hai rinunciato, eh? Oh.
0: Ciao Gioia.
2: Ciao
0: poi.
2: Ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, il mio compagno d'estate mette l'aria condizionata tipo a meno 20. No, dai, scherzo, però
1: che
2: tipo
1: okay.
2: Circa 18, 17, 18 gradi. E d'estate il riscaldamento a 25, 26. Quindi io non capisco questa cosa, aiutatemi
0: com'è
2: voi.
0: Possibile?
2: Ciao.
0: Com'è possibile questa cosa? Cioè, quindi gli piace soffrire il caldo e gli piace soffrire. Che senso ha? Non ha senso.
1: È una persona che non ha mezze misure. Cioè, lui d'estate deve avere gelido. D'inverno invece deve essere alle Maldive, no sense proprio.
3: A proposito di cose illogiche, mia moglie ogni volta che usa il telefono in macchina mi stacca mi scollega Google Maps e quindi mi scompare la strada che devo fare. Ogni volta invece di abbassare solo l'applicazione la chiude.
0: Beh, vabbè,
1: mamma mia.
0: Lo so, ragazzi. Ma sono soprattutto i partner che secondo me fanno cose illogiche per noi, visto che ci passiamo molto del tempo.
1: Esatto, è sicuramente per quello. Poi
4: il mio ex parcheggiava la macchina regolarmente in un posto dove c'era divieto di sosta. Ha collezionato diverse multe per
1: certo.
4: divieto di sosta. E io, ma perché continui a parcheggiarla lì? Perché lì sono comodo e mi trovo bene.
0: Ame.
1: Cioè, la comodità batte la sanzione.
0: La spesa, certo. Ho un altro sondaggione. Per le cose logiche e illogiche, i bicchieri nella lavastoviglie li mettete nel piano superiore a destra o a sinistra?
1: A destra. A sinistra.
0: A sinistra, no.
1: Da
0: tu a destra?
1: Alla mia destra.

0: Sì.
1: Questa è una cosa illogica, cioè nel senso, perché? Per me, io li mescolo, cioè tazze, non capisco, cioè nel senso, perché li dividi?
0: Perché io i bicchieri li voglio a sinistra e le tazze li voglio a destra.
1: Guarda, ma non ho la minima intenzione di contestare questa cosa folle che hai appena detto.
0: Non è folle,
1: no. Oh, causa un movimento,
0: ecco,
1: oscillatorio.
0: Nella lavastoviglie mettete i bicchieri a destra o a sinistra?
1: Da destra.
2: Ah?
0: O a
2: sinistra.
0: Esatto. Li mettete
2: da
0: a
2: destra.
0: O
2: a sinistra.
0: Da destra.
2: O a sinistra.
0: O
2: da destra.
1: Le tazze lì. Le posate lì.
2: Da destra.
1: I bicchieri.
2: A sinistra.
1: Le terrine.
2: Da destra.
0: Allora falla partire.

0: La Family?
1: Sì.
0: Questa è la canzone Sto con la mia bed in festa.
1: Vabbè, adesso l'hai capita tu.
0: Senti.
1: Guarda,
0: comunque,
2: brava!
0: Grazie. No, comunque posso dire una cosa prima di lanciare il cantachi. Siamo tutti d'accordo, vero, che la lavastoviglie quando la fa il vostro partner ad un certo punto si apre prima che vada, ovviamente. Tu apri perché magari vuoi mettere una forchettina, vedi che lui o lei l'ha fatta e pensi devo risistemare tutto.
1: Sì, esatto.
0: E la risistemi, certo, sono tutti d'accordo.
1: Io risistemo tutto quello che
0: sempre
1: mi accompagna. Amici,

Come? Semplicissimo. Basta inviare un messaggio al 333-2688-688 con scritto canta chi, prenotandovi, così noi selezioneremo un numero e chiameremo il fortunato in onda, che potrà divertirsi con noi, giocare assieme a noi. Nulla di difficile, nulla di estremamente complicato. Basta venire in onda con noi. Prenotatevi 333-2688-688.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: girando por el mundo, Karol G assieme a Manu Chao qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La Family, 8 e 26 minuti ed è arrivato anche il momento di giocare con il Cantachi. Al telefono c'è Claudia da Venezia. Ciao!
1: Ciao Claudia, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Come stai?
2: Bene, bene, sto andando a lavoro però.
0: Oh, beh, vabbè, come un po' tutti.
1: Sì, quindi.
0: Quindi, vabbè, sì, siamo...
1: saresti meglio se in realtà la tua direzione fosse tipo, che ne so, Maldive, la butto lì,
2: Maldive, ma anche qualsiasi altro posto,
0: sì,
2: probabilmente.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Anche il bar sotto casa, non è che uno deve, ci accontentiamo.
0: Esatto. Claudia, tu ovviamente non lo chiedo neanche, ferie già fatte.
2: Serie già fatte,
0: ok, sì, perfetto, va bene, quindi si torna ufficialmente al lavoro. E niente, volevamo sapere se conosci questo gioco, se lo ascolti, se lo senti, se sai,
2: sì,
0: come funziona.
2: Sì, mi sento tutte le mattine,
0: perfetto.
2: Sì,
0: perfetto, quindi tu sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo e se sbagli si torna indietro, d'accordo?
2: Esatto, sì.
0: E allora cominciamo, vai, sigla. Claudia, sei pronta?
2: Vai.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Sere Nere, Tiziano Ferro o Eros Ramazzotti?
2: Tiziano Ferro.
0: Wrecking Ball, Miley Cyrus o Katy Perry?
2: Miley Cyrus.
0: Nessuno vuole essere Robin, Cesare Cremonini o Tommaso Paradiso?
2: Cesare Cremonini.
0: Come un pittore, Biagio Antonacci o Modà?
2: Modà.
0: Viva la vita, Coldplay o Keane?
2: Coldplay.
0: Let's Get Loud, Pink o Jennifer Lopez?
2: Jennifer Lopez.
0: Il grande Babumba, Zucchero o Neffa?
2: Zucchero.
0: Roma Bangkok, Baby K o Elodie?
2: Baby K.
0: Bravissima!
1: Super! Brava, bravissima, hai vinto, ti porti a casa la Company Bag.
2: Wow, bene, bene.
0: Allora, Claudia, la Company Bag è tua, noi ti auguriamo una splendida giornata e ti mandiamo un abbraccio.
1: Buon lavoro.

0: Love Sober su Radio Company nella Family. È arrivato il momento di capire che succederà fuori dalle nostre finestre. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Ciao. Chi ti accompagna?
1: C'è Paolo Corazzon, edizione speciale Freddy Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo. Sì. Buongiorno Paolo, aiutaci tu, ti prego.
3: Paolo. Buongiorno ragazzi. Sì. Quando il gioco si fa duro e penso, cioè, là, sì, come sì. Dire.
0: Ecco, sì. Qui.
1: Quella roba là.
3: Situazione davvero delicata perché abbiamo visto ieri il tempo è nettamente cambiato e anche oggi giornata con nuvole e piogge in molte zone dell'Italia, ancora il nord-est potrebbe avere precipitazioni intense oggi, quindi insomma dobbiamo aspettare domani perché al nord in qualche modo il maltempo allenta un po' la presa, lenti un po' la presa. E nell'Italia centrale oggi arrivano temporali anche forti, quindi tocca anche all'Italia centrale vedere un peggioramento del tempo e a quel punto al centro nord temperature decisamente più basse rispetto a questa pazza estate, con oggi al nord addirittura non oltre i 21-22 gradi in molte zone.
1: Sì.
3: Il sud invece lì è ancora estate, ma tra domani e dopo toccherà anche a loro con temperature più nella norma e l'arrivo anche lì di qualche acquazzone. Insomma, l'autunno si avvicina. Sì, come dire.
1: Sì, sì.
3: Ecco,
1: senti Paolo, ho visto ieri trombe d'aria a Roncade, Treviso, ma anche a Viareggio, a Brescia, molte trombe d'aria, è una roba della stagione, insomma.
3: Sì, cioè, insomma, in realtà ne faremo volentieri a meno, non è che adesso ogni settembre ne farà tromba d'aria, però il problema è il caldo e l'umido dei giorni scorsi, talmente elevati che alla fine i fenomeni hanno acquistato di energia e le trombe d'aria, così come in alcune zone anche la grandine, sono risultato di uno scontro di queste masse d'aria diverse. Oggi dovremmo avere, da quel punto di vista, sul nord Italia meno fenomeni così violenti. Tocca invece l'Italia centrale, lì rischiano la grandine e le trombe d'aria. Purtroppo è così.
1: Ecco. Va bene.
0: Bisogna stare attenti. Grazie mille, Paolo.
1: Sì. A domani.
3: Ciao.
0: Ciao. Grazie, Paolo. Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: incredibile.
1: Sì, ma mutati.
0: Cosa ho fatto? Ah, è vero, scusa, hai ragione. Allora, Gaia Bossa Nostra qui su Radio Company, questa è la Family fino alle 9 insieme. Allora, prima di tutto vi abbiamo chiesto cose illogiche che fanno le persone che avete intorno a voi. E dopodiché siamo passati, non so perché ho fatto questo sondaggio della lavastoviglie, ma perché secondo me c'è una logica dietro a come metti le cose nella lavastoviglie.
1: E non solo, secondo me non solo c'è una logica, ma per ognuno di noi la propria logica è quella giusta.
0: È diversa. Però devo dire che molti hanno dato ragione a me che metto i bicchieri a sinistra e le tazze a destra.
1: A destra. Quindi, ma perché, scusami, la tua lavatrice causa un movimento oscillatorio che induce le mani a...
0: Hai detto
1: la tua lavastoviglie, scusami, la tua lavastoviglie causa un movimento oscillatorio che induce
0: i bicchieri a lavarsi da destra.
1: Ad andare da destra a sinistra. Incredibile.
0: Comunque, non so come mettiate voi le stoviglie all'interno della lavastoviglie. In ogni caso, discutevamo io e Carlotta di questa cosa, ma soprattutto del fatto che poi, quando arriva il partner a mettere le cose dentro la lavastoviglie, voi la aprite, guardate e sicuramente spostate qualcosa perché non l'ha messa esattamente come volevate voi, giusto?
1: Ed è ancora peggio è quando, però, qualcuno, tuoi amici, parenti, suoceri, nonni, zii, ti vogliono aiutare caricando la lavastoviglie, ma la caricano con la loro logica. No. Quindi tu arrivi e fai: ecco, devo rifare.
0: Allora, i lavori in casa, ragazzi, bisogna farseli, perché se li fanno gli altri, non li fanno mai come vorrete voi. È così.
2: Ciao, family.
0: Ciao.
2: Mio marito, quando vuole scaricare una foto, non è che prema sui tre puntini salva immagine, no. Ho lo screenshot. Buona giornata.
0: È questo. Che poi si abbassa la qualità anche dell'immagine.
1: Però io lo trovo veramente, è un salvatempo questa roba qui. Perché si stava parlando di cose illogiche, no? E quindi la questione della lavastoviglie rientrava nelle cose illogiche che fanno le persone che vi stanno intorno. Secondo me questa tecnica qui è ok, che abbassa la qualità e poi fai la foto a tutto. Però è un salvatempo. Cioè, quando hai poco tempo è ora o mai più. Now or never, screenshot.
3: Una cosa illogica che fa mio moroso è che quando svuotiamo la lavastoviglie non è che le cose che vanno a destra le mette via lui, tipo le cose a sinistra le metto via io, no? Quello che piace a lui mettere via, allora lo mette via. Quello che non ha voglia di sistemare, invece tocca a me, sempre, tutte le volte.
1: Allora,
0: ecco, e questa apre un'altra parentesi, che è quella come con la mia fidanzata, che facciamo i lavori di casa, ma lei l'unica cosa che non le piace fare è ripiegare i vestiti dalla cesta per metterli via negli armadi, e quindi non lo fa.
1: Mamma, e che tu rimani. Invece, in quanto riguarda per quanto riguarda questo discorso qua della lavastoviglie, del mettere via le cose, io trovo ogni tot in un punto specifico della cucina, dove di solito io metto per esempio le robe sporche, eccetera, trovo delle cose che io magari so che sono, mi sembravano pulite, sembrano pulite, sono un po' bagnate, non capisco. E qui, e alla domanda, ma queste dovevano asciugarsi, le ho lasciate qui. Ma siccome rimangono lì per giorni, allora
0: fine,
1: La mia regola è questa: tutto quello che io trovo qui finisce in lavastoviglie. Quindi ci sono robe che io lavo 8 volte.
0: Ma funziona così anche per i vestiti. La mia fidanzata la maglietta la mette lì, vorrebbe riadoperarla, però dopo alla fine non la riusa e quindi mi tocca buttarla a lavare. Ma certo,
1: non si può vivere così, ragazzi.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: su Radio Company, insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato. Stevie Wonder, adesso le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

bentornati, Piscali, li abbiamo visti, vi stanno bene. E a proposito di Lido di Venezia, che cosa è successo? Un motociclista di 22 anni ha rischiato grosso quando un pedone ha attraversato la strada all'improvviso. Non si fa, bisogna stare attenti, ma il ragazzo, per fortuna, il motociclista, grazie ai suoi riflessi, è riuscito ad evitarlo.

ha assistito alla scena. Beh, lui è riuscito a schivarlo, quindi è stato bravo, però comunque gli hanno chiesto i documenti e non è finita qui, gli hanno presentato anche il conto. Perché? Perché ha bestemmiato, multa per bestemmia in base all'articolo 724, 102 euro ragazzi. Vabbè, e il pedone è salvo, meno male, il motociclista pure, nessuno si è fatto male, il portafoglio di sicuro un po' meno. Quindi mi raccomando, quando succedono queste cose, attenzione anche a non imprecare.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: su Radio Company. Allora, che ne pensate di questo vigile che ha fatto la multa al motociclista al Lido di Venezia, che ha schivato un pedone che aveva attraversato così all'improvviso la strada? Quindi bravissimo, però poi ha imprecato perché si è spaventato e evidentemente gli è venuto proprio spontaneo il bestemmione. Voi pensate che abbia fatto bene comunque il vigile a fargli la multa di 103 euro, quindi neanche poco, oppure poteva chiudere un occhio? Allora c'è chi scrive, e poi dicono di non insultare i vigili, ma capirai la situazione, no? Sentiamo altri matti.
1: Allora, i vigili hanno fatto il loro dovere, ed è giusto, ed è giusto, okay. Però bisogna vedere la dinamica, perché secondo me, io parlo da motociclista, perché anch'io ho la moto e lo faccio anch'io, il motociclista ha inveito con la bestemmia contro il pedone, sì. Secondo me è andata così, perché lo faccio anch'io. Ammetto l'ignoranza, lo faccio anch'io.
0: Vabbè, ma certo, nel senso, gli è venuto, è stato proprio secondo me un riflesso incondizionato, però non è che lo ha fatto contro il pedone perché lo voleva insultare, ma perché, come a dire, che cavolo, stai attento. Ma multare per questo, a quanto pare l'articolo 724 del codice penale parla chiaro: la persona in presenza di più persone che bestemmia, quindi con parole oltraggiose, le divinità venerate dalla religione di Stato, va sanzionata. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine, i vigili, sì, dato che hanno visto la scena, non avrebbero mica dovuto multare anche il pedone, essendo che si è buttato giù senza guardare?
0: Forse sì, a sto
2: punto. In modo che questi imparino che le regole della strada sono valide per tutti, o dobbiamo solo multare chi è sui mezzi di trasporto, qualunque mezzo sia, visto che pedoni, ciclisti, chi si muove col monopattino pensano di avere sempre ragione?
0: Vabbè,
2: qualsiasi stupidaggine facciano.
0: Vabbè, non è che è sempre così. Certo, bisogna vedere se stava sulle strisce e è spuntato dal nulla oppure no. Ma secondo me stava sulle strisce, perché se no io credo avrebbero multato anche lui.

0: Talk to me su Radio Company. Allora, vi state scatenando per quanto riguarda quello che è successo al Lido di Venezia. A parte la mostra del cinema, un motociclista, che probabilmente era lì magari per quello, o magari no. Fatto sta che è riuscito a schivare un pedone, dopodiché per lo spavento ha bestemmiato, è stato multato. E voi state dicendo la vostra: ha fatto bene, ha fatto male, eccessivo, la multa per bestemmia in un paese laico, non lo so, sentiamo voi.
1: Ciao ragazzi, ciao. Secondo me il vigile ha avuto una serata molto difficile con la moglie della sera prima.
0: Dici.
1: A vederla bene, secondo me andava multato il pedone se ha attraversato così all'improvviso.
0: A quanto pare
1: perché
0: sì.
1: Non ha dimostrato l'intenzione dell'attraversamento, cosa prevista dal codice della strada.
0: Ecco.
1: Più che il motociclista per il bestemmione. Magari ha valutato che a livello economico il comune o chi che sia prendeva più quella multa per la bestemmia che quella che avrebbe potuto dare al pedone. Secondo me comunque appunto in qualsiasi caso andava educato il pedone dando una multa a lui.
0: Secondo te quindi si sono fatti proprio i calcoli, hanno detto vediamo un po' con chi monetizziamo di più, e hanno scelto il motociclista, il bestemmione, che voglio dire non si fa, però magari in quel momento lui lo ha fatto proprio senza neanche pensarci, solo che l'hanno sentito e quindi evidentemente hanno dovuto intervenire. Sentiamo dai
2: il
0: altri matti.
2: Il vigile sicuramente ha fatto il suo dovere, diciamo anche che noi veneti purtroppo siamo abituati a imprecare, come qualcun altro dice aciderbolina,
0: ecco.
2: Proprio
0: non
2: uguale, è bello,
0: no.
2: Ma finisce completa la frase. C'è da dire anche un'altra cosa,
0: sì?
2: In Italia non siamo atei, non vige, non c'è il cristianesimo, quindi comunque le divinità vigenti nel paese, voglio dire, no, siamo atei, cioè, nel senso siamo, è un paese laico, diciamo che si fa prima multare chi sbaglia, anzi si fa prima multare chi ha ragione che invece chi sbaglia.
0: Quello è il verbale che gli hanno fatto, cioè comunque a quanto pare è così, anche se siamo un paese laico, chi bestemmia pubblicamente rischia comunque una sanzione amministrativa che va dai 51 ai 309 euro. Allora Irina ci scrive: buongiorno, io non sono d'accordo per la multa, sono contro le bestemmie, però al mondo di oggi manca dolcezza. Dai, ha schivato comunque un pericolo, una situazione in cui chiunque di noi sarebbe in ansia, anche se poi è andata bene, cioè su di freddo dice mamma mia poteva andare veramente male, e quindi dai, forse in quel caso si può perdonare.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.

0: Da Cisalpa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: adesso è il momento della novità del giovedì. Alzate il volume, è tornata Miley con Bass Persuades.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go.

0: occuparsi di lei in questa nuova versione, anche senza cognome, in realtà non è cambiato granché, però il pezzo è fortissimo, ci piace. Allora, state mandando tanti messaggi, tanti vocali per quanto riguarda il motociclista multato per aver schivato un pedone, e ok, e poi aver bestemmiato. Multa anche abbastanza salata, 103 euro se non ricordo male. Sentiamo voi, giusto, sbagliato, vai Matti.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: A me sembra che qui manca una cosa: il rispetto del guidatore di qualsiasi mezzo, macchina, moto, bicicletta, monopattino, trespoli, tutto quello che vuoi, e manca il rispetto, perché se ne facciamo una ragione, la strada è mia, guardo dove voglio, corro e magari provoco anche incidenti,
0: ecco.
1: Il rispetto del pedone che si sente in diritto di passare, a parte a volte a me succede che ti passano sui piedi, cioè io non attraverso più, io mi fermo e guardo, piuttosto aspetto io, però manca quella forma di rispetto, e manca anche quella forma di rispetto linguistica, che tutto si può ottenere, tutto si può fare parlando civilmente.
0: Ok, quindi fermarsi a parlare, chiacchierare e magari trovare una soluzione senza andare lì di cose drastiche come la multa, cioè magari potevano un attimino mettersi d'accordo, vedere bene la dinamica, dici questo, non sentirsi tutti, ci sentiamo tutti padroni della strada con qualunque mezzo andiamo, anche a piedi, non lo so, sentiamo altri, vai
2: buongiorno,
0: Matti.
2: Buongiorno Radio Company, Riccardo da Ferrara.
0: Ciao,
2: allora,
0: Rick.
2: Io multerei tutti e due a quel punto,
0: ecco.
2: Il pedone, perché i pedoni e i ciclisti non rispettano il codice della strada. Poi vabbè, anche
0: vabbè,
2: chi ha bestemmiato, però io voglio dire, stiamo diventando troppo puritani.
0: Ah, vabbè. Allora, non è certamente una cosa bella da sentire, a molti dà fastidio, però in questa situazione secondo me si poteva chiudere un occhio, se non altro perché davvero c'è tanto spavento, c'è tanta paura e soprattutto è un momento delicato quello che arriva dopo per il motociclista, cioè ti tremano proprio le gambe, secondo me, che sei riuscito a schivare una situazione di pericolo. Abbiamo altri vocali,
3: ciao,
0: sentiamo.
3: Vidi,
0: ciao
3: Vidi, Vidi, Vidi,
0: sì,
3: ciao,
0: sì,
3: Vidi,
0: sì,
3: Vidi,
0: ciao.
3: Vidi, Vidi. Allora, semplicemente il vigile è semplicemente un idiota.
0: Ma no,
3: poi maiuscola.
0: Ma
3: perché,
0: come?
3: Perché okay, che la legge bisogna rispettarla e queste tutte le storie, però quando fai quelle cose lì devi pensare prima, che servirebbe anche il buon senso, devi pensare se fossi stato io il motociclista, cosa mi sarebbe, cosa avrei detto.
0: Beh, per fortuna non è successo nulla, al di là di quello che ha detto o non detto, io avrei lasciato correre. E
4: secondo me
0: ancora
4: è andato in loop del tipo: schivolo il pedone, il vigile, hai bestemmiato, una multa, oh porca, no, un'altra multa. Fatto così.
0: Beh, a quel punto scusa, se già l'ho fatto prima, ho bestemmiato prima, una volta che poi mi dà la multa, cioè, l'imprecazione ti torna automatica.

0: Company, riusciamo a mettere l'ultimo vocale per quanto riguarda il motociclista che è stato multato per aver schivato un pedone e subito dopo aver bestemmiato. I vigili l'hanno sentito e non hanno perdonato, nonostante fosse stato bravo invece a schivare il pericolo. Sentiamo, vai.
1: Una multa che grida vendetta.
0: Ah, beh.
1: Cioè, multa per una bestemmia perché quell'altro si è spaventato. Bisogna dire al vigile che vada bene il sabato e la domenica, che vada a farsi un giro nei campi da calcio, nelle tribune, e allora le affiocherebbero belle bestemmie fronte di niente, tra l'altro, a fronte di un gioco, non a fronte di una paura o di uno spavento che si possa prendere in strada. Ciao.
0: Beh, in effetti lì comunque c'è l'arbitro, in teoria, no, che dovrebbe stare attento a queste cose. I vigili magari si occupino di cose più importanti rispetto alle bestemmie in una partita di calcio, per questo come la vedo io. Grazie a tutti i matti del mattinè per aver partecipato in tanti anche oggi, in questo giovedì che per noi è la vigilia del weekend. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: successo del presente e dal passato. Roxy Music con More Than This. Ci salutiamo per oggi, ma noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì e vai che quindi per noi è il weekend. Ufficialmente inizia già domani mattina, anche se siamo al lavoro o a scuola, visto che tanti studenti sono tornati proprio oggi. È tornato incredibilmente anche Martino, sempre quando vuoi, sempre se ti va. Tra poco Snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il maltempo colpisce il centro-nord con temporali e piogge intense, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, gialla in altre 11 regioni. Nubifragi a Cremona, Brescia e in diverse zone del Veneto, allagamenti poi a Lignano-Sabbiadoro, una frana a Pulfero e rami caduti a Trieste. Una tromba d'aria roncade, a Bassano una bambina è rimasta ferita in un incidente. E notizia di poco fa, la tisana, una donna è stata trovata senza vita dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso allagato. Donald Trump promette, se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato nelle prossime elezioni a novembre, distribuirà un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto degli Stati Uniti. Se perdiamo le midterm salta la vostra sicurezza, ha avvertito Trump. Le tensioni in Medio Oriente si riaccendono con una battaglia navale nello stretto di Hormuz. 5 petroliere iraniane e 2 navi americane sarebbero state colpite. L'escalation sta già avendo ripercussioni sui mercati energetici e il prezzo del gas ha raggiunto i massimi storici. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha definito falsità le accuse che lo riguardano in merito all'attentato del 7 ottobre. Parallelamente è stato annunciato un bando nei confronti delle ONG britanniche. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Canada per incontrare il premier Carney e rafforzare il sostegno a Kiev. La visita, che dura fino a venerdì, sarà incentrata sulla cooperazione in difesa, economica ed energia. La delegazione ucraina arriva da Oslo, dove il presidente ha partecipato ai funerali di re Harald. In precedenza, durante una tappa in Moldova, il volo di Zelensky aveva subito un ritardo a causa della chiusura dello spazio aereo dovuta all'incursione di un drone russo poi abbattuto. Le prime indagini sul blackout che ha paralizzato il traffico aereo nel Regno Unito puntano su un possibile errore nell'elaborazione dei dati da parte del sistema informatico di NATS, la società che gestisce il controllo del traffico aereo britannico. Secondo fonti europee, l'ipotesi principale al vaglio è che un piano di volo militare anziché civile, come accaduto nel 23, possa aver causato il malfunzionamento. Decine di voli verso la Gran Bretagna cancellati anche in Italia, anche ieri. Oggi la situazione sta tornando alla normalità. Lo sport Champions League, Napoli-Arsenal 0-1, i Gunners spugnano il Maradona, oggi la Roma, Istanbul e poi il debutto del Como con l'Ipsia. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: dall'anno 2000, Morshiba con Rome Wasn't Built in a Day. Signore e signori, signora e signora, buongiorno. Comincia Snack, Giuli Pego e Martino, che è tornato finalmente in regia. E ti chiedo cortesemente, senza ulteriore indugio, di mettere la sigla.
1: Ah, che dolcezza stamattina.

0: per far uscire lo scatarramento. Ma non, è anche un po' di giramento di testa. Oh signora, aspetta che mi siedo. Aspetta che mi siedo, che difficoltà. Buongiorno amici e amiche, sono le 11.08, state ascoltando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me è tornato Martino. Che cosa? Giulia Pego, cosa ho detto? Che cosa ho detto?
1: Sei mangiata la pizza, non bevo.
0: Non bevo, vabbè, la difficoltà comunque c'è. E parte di questa difficoltà è comunque data da te, caro Martino, che è da questa mattina. Allora, voi dovete sapere, e adesso lo dico, e faccio un appello a tutti quelli che si comportano come lui, di smettere di farlo. Martino è una di quelle persone che quando lei è a fianco deve annunciare ad alta voce tutto quello che sta facendo. Quindi lui dice, ah, adesso prendo il mouse, oh, mi siedo qui, aspetta che apro questo file. Oh, adesso clicchiamo questo, export. E ha passato 2 ore questa mattina a fare questa cosa. Quindi capirete se sono già un pochino esaurita. Quindi musica, che è meglio.

0: Mamma mia.
1: Ora torno da te.
0: È l'ultimo di Fred e Palma, si chiama Ragazzino. Sono le 11:12 qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, state ascoltando Snack. Tra pochissimo apriremo ufficialmente le danze. Avrò bisogno di interpellarvi per sentirmi meno sola nei miei disagi. E per farlo vi faccio già una domandina al volo. Avete mai usato dei tutorial per fare qualcosa? E se sì, com'è andata? Perché io, ve lo anticipo, sono una pippa in tutto, in qualsiasi cosa io faccia. Fatemi sapere voi come siete, in che situazione vi trovate al 333-2688-688. Tra poco ricominciamo e approfondiamo.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Love, 11:23, buongiorno amici, apriamo ufficialmente le danze qui a Company Snack. Vi ho fatto una domanda poco fa, o meglio, vi ho dato un piccolo spunto perché voglio raccontarvi una cosa. Si sa che mal comune mezzo gaudio, voglio sapere se sono l'unica pirla che non sa fare le cose. In generale, cose manuali nello specifico, grande grande difficoltà. Allora, vi racconto questa. Un paio di giorni fa ero un pochino giù di morale, quelle giornate un pochino così, dove sei giù di corda, magari hai qualche acciacco fisico, un po' di mal di testa, sei un po' triste, per assolutamente niente nello specifico, però magari è la giornata no. E allora, quando erano più o meno le 7:30 di sera, mi sono detta, sai che cosa mi farebbe stare bene adesso? Piuttosto che stare a leggere un libro, guardare la TV, che alla fine sono cose che alla lunga non mi tirano su di morale, ho detto, io adesso vado da Hobby, il negozio quello di bricolage, e compro il DAS, cioè l'argilla, per creare qualcosa. Ho detto, magari così, sfogando la creatività su qualcosa di manuale, magari riesco a staccare un pochino la testa e a fare qualcosa di carino e a tirarmi su di morale. Bene, intanto da Hobby mi hanno riso in faccia quando gli ho chiesto il DAS. Mi hanno detto, non sappiamo bene che cos'è il DAS. Gli ho detto, ma sì, tipo il pongo, l'argilla, la pasta da modellare. Mi hanno detto, ah no, cose per bambini, no, non ne abbiamo. Ma come? Quindi sono dovuta correre poi in un altro negozio. Fatto sta che ho preso il DAS, sì, in cartoleria. Ho preso questo benedetto DAS, ho dovuto cercare un tutorial, volevo creare un portagioie. Allora cerco sull'intelligenza artificiale il tutorial passo passo per creare il portagioie perfetto. Dopo un'ora e mezza di pastrocci, la casa tutta incrostata, il mio corpo tutto incrostato, cioè avevo il DAS nei capelli piuttosto che nel portagioie. Quello che mi è uscito è stato un po' tipo un reperto etrusco, sembrava, non brutto, raggrinzito, tutto storto, un po' mangiucchiato. Vabbè, pazienza, comunque devo ancora dipingerlo, io sono fiduciosa che le mie doti di pittura
1: cambierà per le quali tutto, se sicuro io.
0: Cambierà tutto, anche perché cercherò un altro tutorial da seguire, come dipingere un vasetto d'argilla, verrà fuori probabilmente una merda. Comunque, vorrei sapere da voi se sono l'unica che non è in grado di seguire i tutorial, anche di cucina, poi ve ne racconto un'altra, peggio ancora, peggio mi sento, ma 333-2688-688, fatemi sentire meno sola, signore e signori, fatemi sapere se avete mai provato a seguire un tutorial per qualsiasi cosa, cucina, casa, chiesa, quello che è, e soprattutto

0: Ashley Dixon con The Boy Does Nothing. L'uomo non fa niente se non ha un tutorial di fronte. Quello che più o meno sta succedendo a me in questi giorni. Sto cercando di fare creazioni con scarsissimi risultati. C'è anche chi mi ha scritto: cara, ritorna all'asilo per fare i lavoretti. E io le ho risposto: no, cara, perché i bambini sarebbero più bravi di me. Io stavo cercando di fare i lavoretti per sentirmi meglio in una giornata uggiosa. Se poi vedo che un bambinetto di 2 anni e mezzo riesce a fare dei lavoretti migliori di miei, ciao, mi lancio, esco, scappo, mi butto per strada, per carità. Ma sentiamo voi il rapporto con i vostri tutorial.
1: Ha voglia, se non seguite di tutorial, ecco. Anche per il computer, mi diceva: apri questa pagina qua. Vado ad aprire e il menu è completamente differente da quello che c'era sul tutorial. E allora andiamo andati a quel paese e ho chiuso tutto.
0: Hai mollato proprio sul nascere, hai fatto bene, io avrei fatto danni. Comunque, piccola pausa, tanti tanti vostri messaggi, il numero se volete comunque è il 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com

0: 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Che pezzo, signori, che pezzo dal 2012, Pink con Try, che ci casca effettivamente proprio a fagiolo. Try, provare, poi chi se ne importa del risultato, no? Più o meno. Dipende, perché stiamo parlando di tutorial, amici. Vorrei capire qual è il vostro rapporto con i tutorial, se siete bravi a fare le cose oppure no. È vero che ho appena detto l'importante è provarci, non importa il risultato. Non però in alcuni casi, senti lui.
1: Ciao, ciao. Giulia, ciao. Allora, io faccio il meccanico e non mi vergogno a dire che tempo fa con un attrezzo agricolo non ne venivo fuori.
0: Non ho capito.
1: È un ciao macchinario complicato di suo. Okay. Mi ho messo su YouTube a rovistare il pianeta, finché ho trovato uno, non so neanche esattamente di che tale, dell'America, che ha fatto sto video di 30 secondi. Giusto quello che mi serviva per capire sinceramente l'esatto di quel meccanismo, che mi ha salvato il culo, ha salvato la morte.
0: Vedi che alla fine possiamo tutto, possiamo fare veramente tutto da soli. Cioè tu paghi fior di quattrini per portare la macchina dal meccanico e poi c'è il meccanico nel garage come riparare auto.
2: Non era un'auto, era un macchinario agricolo.
0: Un macchinario agricolo, ok, vabbè, comunque siamo lì. Lui che lo fa per mestiere ha dovuto anche lui cercare dei tutorial per riuscire a fare il suo mestiere. Però lui in questo caso ce l'ha fatta, non come me e soprattutto non come lei che mi ha scritto: io con le mie amiche abbiamo provato a fare le casette di marzapane. Sapete quelle carine, bellissime, che poi vengono usate lì come arredi per tutto il periodo natalizio. Abbiamo comprato tutto il kit, bastava tra virgolette solo aggiungere l'acqua per fare la colla commestibile. Abbiamo sbagliato le proporzioni, era troppo liquida. Ti lascio immaginare che smerdazzamento è venuto fuori, non è rimasta in piedi neanche mezza, però ci siamo tanto divertite. Allora io ho fatto una ricerca volantissima, ho scritto: le casette di marzapane si possono mangiare? Sì. Quindi vedi che tutto sommato alla fine, anche se vi è venuto tutto un disastro, almeno vi siete fatte una scorpacciata di 8 kg di marzapane. Alla fine magari a qualcosa è servito. E comunque c'è anche il saggio, in questo caso la saggia all'ascolto, che giustamente dice: l'importante è che in quell'ora e mezza che hai perso a provare a fare qualcosa hai pensato ad altro, lo scopo alla fine l'hai raggiunto. Io, e poi aggiunge ovviamente, perché la saggia ma anche quella giusta, io sono super manuale, quindi zero tutorial. Va bene, cara Chiara, io i messaggi come il tuo, ne sono arrivati veramente tantissimi, di tutte le persone che al contrario mio e di tanti di voi sanno fare le cose e che mi mostrano orgogliosi i loro risultati. Io questi messaggi non li leggo. Ti è? No.

0: aprile, celeberrimo successo di Raf, che fa parte, amici, dell'album Io canto 2, che è uscito questo febbraio 2026 di Laura Pausini. Sapete che è un progetto che nasce proprio come tributo totale a tutti i grandi cantautori e interpreti della musica italiana e internazionale, quindi è un album tutto di cover. Invece, tornando a noi, prima di fermarci qualche istante, volevo leggere questo messaggio che riguarda i tutorial. Lei dice: io ho seguito un tutorial per fare le iniezioni di eparina nella pancia di mio marito durante il Covid, perché nessuno veniva a casa a fargliele. Io spero che il risultato sia stato migliore di quello che ho avuto io e di tutti gli altri ascoltatori prima, che hanno fatto un disastro. Se no, mi immagino tuo marito povero con 8 lividi sulla panza. Quindi io spero, Elisabetta, che almeno tu ce l'abbia fatta.
1: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

insieme per una grande emozione.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, giovedì 10 di settembre alle 14.05 inizia la penultima puntata in
2: dal
1: esterna
2: Lido.
1: Dal
2: sì.
1: Lido con Gio e Chicco. Buon pomeriggio Gio.
2: Buon pomeriggio Chicco, ma salutiamo anche chi ci accompagna dallo studio centrale, ovvero DJM. Ciao Martino, buon pomeriggio, benvenuto anche a te.
3: Là,
4: buon
3: Martino,
4: pomeriggio, bentrovati.
3: Ciao.
2: Grazie, grazie.
1: Dai,
2: visto?
1: Ultimi due giorni di sforzi.
2: Mi piace
1: tutti.
2: Questa presentazione da Radio di Stato, posso dire, molto pulita, molto bella. Adesso torniamo a fare
1: coordinamento della regia. Abbiamo qualcuno dalla redazione?
2: Nessuno dalla redazione.
1: Certo Gianmarco?
2: No, c'è nessuno. Va bene amici, buon pomeriggio. Appunto siamo i Pischelli in diretta dalla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, da Villa Il Nidiolo, appunto vicino, proprio molto vicino dove accade il tutto. Purtroppo anche oggi giornata dal punto di vista meteorologico un pochino impegnata, ma non importa.
1: Però
2: comunque
1: abbiamo
2: noi ci siamo.
1: Visto persone interessanti, non
2: certo.
1: Ricordo i nomi, non ricordo
2: abbiamo
1: i nomi.
2: Visto la
1: però...
2: signora Fanelli, abbiamo visto anche attori di un certo calibro.
1: Servillo abbiamo
2: Servillo.
1: Visto da vicino, che abbiamo detto chi è questo? Abbiamo googlato attori vecchi alla Mostra del Cinema.
2: Noi abbiamo detto chi è questo? Lui ci ha guardato negli occhi e fa: sì, vabbè, però raga, le basi, c'ha ragione anche lui.
1: Io sono andato su Google, ho cercato attori anziani coi capelli bianchi alla Mostra del Cinema 2026.
2: E dopo 27 foto di Lino Banfi è uscito lui, esatto. Amici, buon pomeriggio, siamo pronti a incominciare fino alle 16 insieme, come sempre il nostro numero 3.

0: 3268 688. Oggi primo giorno di scuola per diciamo i ragazzi e le ragazze del Veneto, se
1: nessuno
0: sbaglio.
1: Ne ha parlato, magari approfittiamo dalle 15 in poi.
0: Allora, genitori all'ascolto, so che avete fatto le foto ai vostri figli e alle vostre figlie, è il momento di mandarci, giusto per vedere come li avete conciati, per vedere quanto fosse grande il loro zaino. Potete mandarci delle foto, che insomma sono sempre ricordi molto molto belli.
1: Quindi
0: ecco,
1: foto bimbi e bimbe, primo giorno di scuola, ma anche secondo anno, che ne so, che ne terzo anno. Fate quello che volete. Nel frattempo iniziamo con Jonas Blue.

0: Jonas Blue con Running Finally su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, stiamo leggendo qualche messaggio. Tra l'altro c'è anche un messaggio di questa mattina.
1: Aspetta,
0: di qualcuno
1: prima
0: che
1: salutiamo,
0: dice,
1: prima salutiamo una maestra, sì, che ha iniziato il suo primo giorno di lavoro dopo 3 mesi di vacanza.
0: Dai, salutiamo la maestra che finalmente ha ottenuto l'incarico di ruolo, com'è che si dice? Bravissima, sì, maestra. Dai, non
1: e poi dobbiamo salutare Nadia che dice: ciao, siete Nadia, vivi, stamattina vi davano per dispersi.
0: Allora, hanno messo in giro questa voce qui. Non eravamo dispersi.
1: Il problema del Lido, sì, è che il Lido è abituato a un pubblico di persone residenti
0: anziane,
1: che sono, che ne so, 200.
0: Sì.
1: In questa settimana ci sono 42.000 persone collegate alle,
0: bravo,
1: celle telefoniche.
0: Spiegalo
1: e quindi
0: bene,
1: questo vuol dire che il nostro internet non è che funzioni alla grande. Infatti, per postare una storia
0: ci
1: noi ci siamo 20 minuti.
0: Ci mettiamo un'eternità, cerchiamo di collegare a qualsiasi.
1: C'è della
0: tutto. Sì, sì, c'è una tristezza. Cerchiamo di collegarci a qualsiasi wifi esistente.
2: L'unico collegamento che abbiamo è quello con la radio adesso.
0: E fortunatamente questo funziona, fortunatamente, quindi ci dispiace, in realtà siamo vivi e vegeti, oggi so che Viviana ci cercava, poi apposta non le abbiamo risposto, però non importa. Dai.
1: Infatti approfittiamo per avvisare a casa, entrambi siamo andati di corpo stamattina, quindi tutto a posto,
0: tutto a posto,
1: abbiamo,
0: esatto,
1: mangiato e ci siamo
0: vivi,
1: lavati, va bene?
0: Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Radio Company.

0: che va a chiudere il Millennium Mix di questo giovedì 10 di settembre, poco prima invece di Alcazar con un rifacimento degli One League, Dolce Uomini, mentre all'inizio proprio House of Glass con Disco Down, tre dischi che torneranno ovviamente domani sempre alla stessa ora.
1: Salutiamo Mauro Tonello. Ciao, che Mauro. Ci vuole un sacco bene. Ciao, e Mauro. Tutti i giorni sceglie tre canzoni per
0: bellissima,
1: noi e per voi.
0: Tra le canzoni più credibili, è un grande quell'uomo.
1: Allora, appena torniamo gli offriamo il caffè.
0: Esatto. Perché ne ha bisogno. Va bene amici, dai, ancora buon pomeriggio da parte dei Pischelli. Si apre lo spazio preferito in assoluto, ovvero il comp'anniversario.
1: Siamo tornati alla carica, sì. Siamo tornati diciamo in fase, siamo tornati sulla retta via, vuoi altri esempi?
0: E mai sulla via
1: d'uomo. No. Comunque due chiamate a disposizione, due posti occupati. Bravo. Quindi siamo belli che tranquilli, ma metti che succede qualcosa, visto che le connessioni al Lido sono complesse, nonostante le chiamate partano dalla sede centrale, però va bene, 333-2688-688.
0: Per quanto riguarda il futuro, ormai conoscete già i modi, potete andare sul sito, quindi www.radiocompany.com, oppure scaricare anche la nostra applicazione Radio Company. Oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, avete la possibilità non solo di compilare il format del comp'anniversario, ma anche di leggere le nostre stupidissime bio.
1: Un'altra cosa per chiudere questo intervento, dobbiamo salutare una persona speciale. Chi? Che è una persona a cui teniamo molto. Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro, ciao. Mauro, lo salutiamo che non l'abbiamo fatto abbastanza. Dai, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Company.

0: pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata del comp anniversario, dall'altra parte c'è Pamela.
1: Ciao Pamela,
0: benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
0: Allora, prima cosa, tagliamo la testa al toro, non si tratta di Pamela Prati, vero? No.
2: No,
0: ovviamente no,
1: no. Neanche di Pamela Anderson, giusto?
0: Pamela Anderson?
1: Parenti?
2: No, niente.
0: No. Oh, avrei detto
1: sei
0: come...
1: una bagnina?
0: No, metti che dici no.
2: Vabbè. No.
0: Vabbè, allora abbiamo sbagliato persona, scusaci.
2: Perché mi sento malissimo.
0: Ah, vai tranquilla. Noi. Allora,
1: sappiamo che oggi succede una cosa molto bella per te, giusto?
2: Sì, è il mio compleanno.
0: E auguri! Tanti auguri di buon compleanno da parte di Company, da parte ovviamente anche da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma c'è un bellissimo messaggio per te.
1: E dice così: tanti auguri Pam, sei speciale, una persona, una mamma e un'artista fantastica. Ti vogliamo tanto bene, speriamo tu possa passare questo giorno al meglio, in allegria e spensieratezza, da Alice, Ale, Gigliola e Giulie.
0: O Gigliola.
1: Gigliola.
0: Gigliola.
2: Adesso non potete.
0: No, infatti, no.
1: È l'isola del Giglio, quindi Gigliola.
0: Come, scusaci, Pamela?
2: No, ho detto che Gigliola la conoscete già. È stata la gag dell'anno scorso. Gigliola, il cane?
0: Sì, è il cane.
1: Aspetta un secondo.
0: Aspetta.
1: È già passato un anno. Sembrava l'altro giorno che abbiamo fatto la gag del cane.
0: Ma io non mi ricordo più. È la madre Gigliola alla fine?
2: No, è la mamma. È la mia mamma.
0: Ah, perfetto. Non è il cane. No,
1: Giulia è il cane.
0: No, perfetto. Ottimo. Ah, quella famosa storia del cane. Perfetto. Vedi che ogni tanto ritornano in auge questi bellissimi.
1: È già passato un anno.
0: Pazzesco come passa il tempo. Va bene, dai, Pamela, tanti auguri di buon compleanno ancora da parte nostra. Mi raccomando, divertiti, saluta la mamma, saluta calorosamente anche da parte nostra e festeggia al meglio.
1: Esatto.
0: Ok?
2: Vi ringrazio davvero tanto, grazie, buona giornata a voi.
0: Ciao Pamela, ciao ancora. Ciao.

0: niente, Bosa con Lose Myself su Radio Company 14:41. Oggi è una grande giornata nonostante il tempo che non è dalla nostra parte, esatto. Ma i comp'anniversari lo sono. Infatti abbiamo il telefono Samira.
1: Ma cos'è oggi? Giornata Mediaset? Non riesco a capire. Ciao Samira, benvenuta su Company, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ciao Samira.
0: Non lavori con Jerry Scotti, vero?
1: No, infatti, con lo zio Jerry non ci lavori.
2: No.
1: No, okay, perfetto. Allora, senti,
0: più giovane,
1: infatti,
0: Samira, quella
1: Samira
0: vera.
1: Sì, esatto. Samira, buon pomeriggio. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, ma vorremmo ce lo dicessi tu.
0: Sì.
2: È il compleanno.
1: E allora auguri, tanti auguri Samira. Auguri.
3: Happy birthday.
1: Auguri appunto di buon compleanno da parte nostra, da parte di tutta Radio Company e anche da chi ti dice io, tu, il mare e il Milan. Tanti auguri papà, ti abbracciamo, papà, mamma e i Toto.
0: Toto.
1: Pensavo,
0: sarà il cane.
1: No, pensavo i Toto il gruppo. Ho detto, ma cazzo, che fortuna. Ho detto che
0: Africa.
1: Africa gliela cantano al bello compleanno. Buon 21esimo compleanno, ti vogliamo bene. Che bello.
2: Grazie.
1: Allora senti un po'
0: quindi,
1: come.
0: Quindi ti fai Juve, no? Mi sembra di capire.
1: Figurati.
2: No, proprio no.
1: Proprio no, ma senti, a te te ne frega davvero qualcosa del Milan o è una cosa più di tuo papà?
2: No, sin da piccola.
1: Sin da piccola, molto sfigatata. Beh, siamo molto contenti. Allora, senti, come festeggerai? Quali sono, diciamo, le cose da fare, i programmi
0: oggi.
1: Di oggi?
2: Ma con i miei amici facciamo un aperitivo.
1: Ah, ok, va bene, perfetto, ottimo. Dai, allora tanti auguri ancora di buon compleanno. Divertiti, saluta papà, saluta pure i Toto e digli se
0: digli che possono... Africa è una bella canzone.
1: Africa è una bella canzone. E saluto ovviamente il papà e a questo punto forza Milan, dai.
2: Grazie.
1: Ma figurati forza Milan.
0: No,
1: figurati forza Milan. C'è una sola squadra nel cuore, quella si chiama Lecce.
0: È il Foggia.
1: Forza Lecce, sempre. Vabbè, dai, ciao Samira, tanti auguri ancora. Ciao.

0: 14:48, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora amici, ricordatevi di seguire la nostra pagina ufficiale su Instagram per non perdervi diversi contenuti che sono usciti e che usciranno nel corso di questi giorni, ovviamente per quanto riguarda la mostra del cinema Venezia. Noi infatti siamo qui in diretta dal Lido e dare un piccolo memo, ricordatevi, seguite la pagina di Company, ovviamente guardate anche i contenuti.
1: Ti posso dire, vabbè, rido di me stesso, il video che abbiamo postato oggi, dove effettivamente la tipa chiede il nome e io dico George Clooney, quella frase lì mi fa riderissimo.
0: Anche a lei, fidati. Al bodyguard un po' meno, perché poi sarei presa con me completamente a caso. Amici, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Mola su Radio Company per quanto riguarda il successo del presente, mentre per quanto riguarda il passato, Technotronic con The Beat is Technotronic su Company.
1: Belle,
0: bellissime queste due canzoni, due belle pillole. In ogni modo, tra poco avremo bisogno di voi.
1: Facciamo il punto della situation, visto la giornata.
0: Allora, avremmo potuto chiedervi quanto avete speso in queste vacanze, ma la domanda che in realtà ci terremo per il prossimo anno.
1: Sì, perché però, l'avevo già usata l'anno scorso.
0: Però oggi appunto è ricominciata la scuola e quindi inevitabilmente si parla anche di denaro, di soldi, e purtroppo per la scuola se ne spendono davvero tanti.
1: Anche perché dove andiamo a fare la spesa noi qua al Lido, non so se hai visto, c'è uno scaffale con i libri di testo dei ragazzi che vengono a ritirare.
0: Che è una cosa...
1: I genitori passano, prendono, non so se sono...
0: In che senso? Sono
1: credo incomodato.
0: No,
1: paghi,
0: no, no,
1: è solo un punto di ritiro.
0: Punto di ritiro, paghi. Credo che ci sia proprio una sorta di collaborazione tra il supermercato e ovviamente i testi scolastici. Quindi, amici, intanto controlliamo l'ora e tra poco ne parliamo.
1: 2 minuti alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: inizia la seconda ora dei Pischelli e si parla di scuola in questo 10 di settembre, perché oggi per molti studenti è la ripartenza.
1: Ricomincia le scuole per
0: è la giornata della liberazione dei genitori.
1: Esatto, che poi in realtà non è che i genitori improvvisamente si scaricano di responsabilità, ma ricomincia tutto un giro, se ci pensi. E accompagnare la mattina inizia la scuola, ma iniziano anche gli allenamenti, anche un pochino prima, e quindi riaccompagna gli allenamenti, torna a prenderli, insomma, anche per i genitori incominciano delle responsabilità.
0: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: E poi dal punto di vista economico chiaramente le cose sono cambiate.
0: Difficult.
1: È da anni che i testi, i libri di testo appunto, costano sempre di più e quindi ci sono un sacco di mercatini, è vero, tra l'altro anche io gli ultimi anni di scuola sono riuscito,
0: ho venduto qualcosa
1: e sono riuscito a comprare tanti libri usati, però oggi vogliamo fare un pochino i giri all'interno della vostra privacy, un bel giro su il vostro portafoglio, ok?
0: Sì, quindi oggi al 333-2688-688 ci rivolgiamo in questo caso ai genitori,
1: esatto.
0: O anche se siete studenti potete dircelo, quanto avete speso per il materiale scolastico per questo inizio anno,
1: compreso magari di libri, quaderni, astucci, magari qualcuno ha dovuto cambiare lo zaino, quindi è arrivata anche la spesa dello zaino. E anche uno zaino può costare dai 30 ai 60 euro. Parliamo di uno di qualità abbastanza media, ecco.
0: E poi se vuoi fare il mega galattico anche di più,
1: anche
0: però,
1: di più, certo.
0: Certi libri puoi recuperarli da qualcuno e magari dici se hai comprato libri nuovi o usati,
1: che poi
0: anche
1: c'è,
0: per fare la differenza.
1: Che poi c'è anche la, e mi permetto di dirlo, la bastardata molte volte. Magari il libro è lo stesso ma cambia l'edizione, e quindi anche nonostante ci siano all'interno le stesse identiche cose, cambia il numero delle pagine, insomma, quando quelle fanno quelle infamate lì. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Facciamo un piccolo giro all'interno del vostro portafoglio e vogliamo sapere quanto avete speso per la scuola per quanto riguarda i vostri figli. Raccontateci.

0: momenti, io mi ricordo anche i salti mortali che a volte i miei genitori hanno dovuto fare. E quindi, ragazzi all'ascolto, vale quella regola, mi raccomando, andate a scuola, mi raccomando, studiate, perché dietro ci sono degli enormi sacrifici. Noi non siamo padri, non siamo ancora genitori, non possiamo capire assolutamente nulla, però dopo aver studiato ti rendi conto che effettivamente qualcosa è stato fatto per noi, quindi
1: dipende.
0: Certo, però noi abbiamo avuto la possibilità, rispetto magari a qualcuno che è nato prima di noi, di avere come posso dire, la fortuna di studiare, la
1: quinta elementare, poi addio, perché dovevi dare una mano alla famiglia lavorando.
0: Ciao nonno, so che tu avresti voluto lo stesso per me, ovvero
1: ciao,
0: che
1: uomo,
0: smettessi,
1: tira il dito, ciao.
0: Ovvero che avevo voluto che in un certo senso smettessi prima. Allora, andiamo avanti. Fino ad ora ho preso solo i libri necessari e ho speso poco, meno di 150 euro. Per fortuna alcuni libri dello scorso anno. Sì, se mi giri il messaggio.
1: Scusami.
0: Grazie, ti voglio bene anch'io. Per fortuna alcuni libri dello scorso anno sono validi per il triennio. È vero, soprattutto nelle scuole con la specializzazione. Devo ancora però acquistare materiale vario, visto che aspetto indicazione.
1: E poi arriverà tuo figlio una notte alle 2. No, con un foglietto che ho scritto. Allora mi servono 47 matite 4B.
0: Ci
1: serve poi 2 HB, fogli F4, quelli ruvidi.
0: Esatto.
1: No?
0: E poi, no, aspetta, fogli F4.
1: No, F4, quelli Fabriano 4.
0: Ah, sì. F4, solo che li abbiamo presi squadrati, non dovevano essere squadrati, però ho controllato troppo tardi.
1: 7 righelli esagonali, così,
0: più compassi vari.
1: Madonna. Salutiamo Luigi, ciao, da San Bonifacio. Per mio figlio che inizia le medie, 380 euro.
0: 380 euro, cavolo, per le medie. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e vocali. Facciamo un po' tiriamo le somme. Ecco, tiriamo le
1: facciamo
0: somme.
1: Facciamo i conti in tasca.
0: Facciamo i conti in tasca, però è giusto comunicare certe robe. Non c'è nulla di cui vergognarsi.
1: Facciamo
0: e nulla di cui
1: spesa.
0: Esatto, e nulla di cui andare orgogliosi. Quindi quanto avete speso per i vostri figli, oppure da figli, da studenti, se in un certo senso vi siete resi conto, anche perché magari c'è qualcuno un pochino più grande che è indipendente, quanto avete speso per il materiale scolastico?
2: Go! Ora ci sono i piscelli di Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Menco Paranoia alle 15.15, state ascoltando i Piscelli, ricordiamo, in diretta ancora oggi e domani dal Lido di Venezia.
1: Esatto, dalla 83esima mostra del cinema di Venezia. Intanto però fino alle 16 insieme oggi stiamo parlando della scuola. La scuola, vogliamo sapere insomma quanto avete speso per i vostri figli, essendo genitori oppure da figli, perché ce ne sono anche molti che magari già a 16-17 anni fanno qualche lavoretto e magari ogni tanto contribuiscono pure a quelle che sono le spese per il proprio futuro, quindi la scuola è essenziale.
0: C'è un vocale, sentiamo.
2: Ciao, per mia figlia che è in quinta superiore del liceo, quest'anno solo per i libri ho speso 250 euro. Considerato che ne ho trovati 9 di usati e quindi li ho pagati a metà prezzo, e di libri nuovi ne ho presi solo 4. Non sono riuscita a vendere nessuno di quelli degli anni prima perché hanno cambiato le edizioni, ecco, quindi non si potevano più rivendere.
1: Che poi, attenzione, se qualcuno è sveglio, magari riesce comunque, è che è un lavoraccio, prendi il libro dell'edizione precedente e in un certo senso, se riesci a capire come funziona, lo so, però io avevo un compagno di classe che con il libro di matematica, per esempio, tanto alla fine, ok, cambiamo il numero delle pagine, però quelle sono le cose di matematica, non è che improvvisamente nell'edizione
0: basta
1: successiva
0: che gli esercizi e le cose siano uguali.
1: Ma sì, ti fai fare una foto da quella a fianco e basta.
0: Cioè, allora gente, non prendere il libro.
1: Esatto, quanto siamo stati scemi noi. Poi ciao Piscelli, la grande ha iniziato la prima superiore. Purtroppo sono riuscita a prendere soltanto un libro usato, spesa all'incirca sui 400 euro perché devono ancora arrivare tutti. Materiale scolastico per lei e il vostro fan numero uno, zaino, astucci, le basi, insomma, quindi quaderni, matite, colle, penne. Altre 250 avendo fatto scorta in grosso. Poi dovrei essere tranquilla per un po'. Mettici poi la mensa, quasi 5 euro per due volte a settimana, abbonamento mensile, quindi 36 euro. Più attendiamo il materiale per le superiori e confidiamo che questo possa essere un buon anno.
0: È vero che c'è anche l'abbonamento poi dell'autobus, anche quello è un salasso incredibile.
1: Certo, sì. Appunto, quando si andava all'elementare c'erano i bollini, ti ricordi? Tipo per la mensa scolastica.
0: Noi avevamo un tesserino.
1: Sì, tipo c'erano dei bollini e andavi a comprare questi bollini presso la mensa, alla mensa, e anche lì erano soldi. Mio papà mi ricordo che ogni anno si arrabbiava perché aumentavano proprio i prezzi per quanto riguarda la mensa.
0: Ed è per quello che ti dava la schiscetta.
1: No, che mi diceva, portati le patatine, portati questo.
0: Mandati un crack.
1: Portati un crack.
0: Dai, 333-2688-688, oggi è iniziato l'anno scolastico per molti studenti. Quanto effettivamente avete speso per i libri di testo e tutto il materiale? Vi aspettiamo.

0: casa, non rubiamo assolutamente nulla, ci mancherebbe altro, però controlliamo i vostri portafogli e vogliamo sapere nello specifico quanti soldi avete speso quest'anno per la scuola per quanto riguarda i vostri figli.
1: Allora, 15 e 24 è il momento della grande P che sta per
0: era
1: polemica.
0: Principiante. Ah, polemica, pensavo polemica. Quindi principiante.
1: C'è Andrea che dice: io non sono un genitore ma un figlio, mi sono reso conto che i miei hanno speso soldi per niente, perché uno non studiavo e due perché non servivano ai professori per spiegarci.
0: Allora, questo ragionamento lo si può fare per quanto riguarda l'università, perché per esempio ci sono molti professori universitari che dicono di comprare il libro, però poi effettivamente guarda che ci sono stati dei corsi che io ho passato tranquillamente senza aprire i libri. Vabbè, e questa cosa mi faceva arrabbiare perché
1: sei un essere speciale e Dio avrò cura di te.
0: E perché c'era l'obbligo di comprare i libri? Perché il libro l'aveva scritto il professore.
1: Allora,
0: vabbè, tutto un circolo vizioso qui, no? Cioè, virtuoso per loro ma vizioso per noi. E di conseguenza sì, eri obbligato a comprare il libro perché te lo dicevano, però ad un certo punto non serviva assolutamente nulla per passare l'esame.
1: Ma almeno te l'autografava e ti faceva una piccola dedica?
0: No, si diceva alla mia matricola preferita.
1: Sì.
0: Poi non sono completamente d'accordo con quello che dice l'ascoltatore. Non è che non servissero a nulla i libri, anzi, cioè.
1: Anche perché in periodo di carestia per le legna a casa vanno bene per accendere il fuoco,
0: no,
1: nel
0: diciamo
1: dubbio.
0: Quanti studenti appena finiva la scuola strappavano, cosa che non va fatta comunque, strappavano le pagine dei libri, oppure strappavi le pagine del libretto, quello sì, dai, quello del libretto si faceva.
1: No.
0: Neanche quello. Quando hai imparato a divertirti tu?
2: Te lo farò sapere.
1: Ma come strappare le pagine al libretto? Perché poi?
0: Noi abbiamo fatto tipo 1-2 anni che ancora non c'era il registro elettronico, ma c'era il libretto scolastico.
1: Stavano a non farlo vedere, non trovarlo e trovare 18.000 stratagemmi.
0: Quando finiva la scuola, usanza voleva che
1: si
0: strappavano le pagine del libretto.
1: E poi quando è arrivato il sistema di registro online, cosa spaccava? Il tablet?
0: Il computer. Spaccava il computer, no? Poi.
1: Giuliana, buon pomeriggio. Per mio figlio l'abbonamento annuale è €580 più 250 di libri, qualcuno ha usato.
0: Ragazzi, veramente sono cifre folli, anche perché ci sono tante altre cose che sono aumentate e molte volte per la scuola bisognerebbe che qualcuno venisse un po' più incontro di fronte a queste situazioni.
1: Almeno facciamo un libro per tutto.
0: Sì, esatto, bravo, oppure un professore per tutto che insegna tutte le materie, che così almeno
1: ma c'è ChatGPT adesso,
0: figurati. Dai, 333 2688 688, messaggi scritti e vocali.

0: Quindi suona la mia campana o suona il mio campanello. Quante Bravo. Volte l'abbiamo fatto?
1: Bravo, quella volta hai comprato il libro di inglese, complimenti. Vale. Bravissimo. Quella volta per imparare a dire questa cosa, per essere così acculturato, quella volta
0: bella.
1: Appunto. Vabbè, amici, parliamo proprio di questo, soldi che avete speso per il materiale scolastico. C'è anche un bel messaggio che dice: "Allora, non è detto, è una piccola precisazione che fa, buon pomeriggio, non è detto che la vecchia edizione vada bene anche nel tenere il segno e il numero delle pagine, perché questo infatti può cambiare. Pensate che ho comprato un libro usato per l'università di mia figlia e una domanda in un esame riguardava un argomento che lei non aveva minimamente studiato e poi si era accorta che nel libro usato mancava una pagina che invece nella nuova riedizione c'era."
0: Porca
1: allora,
0: miseria.
1: Allora, sì, è una roba che fa arrabbiare, ce ne rendiamo conto, però voglio dire, le probabilità che una cosa accada così frequentemente, voglio dire, cioè, poteva cambiare domanda quell'altro, adesso voglio dire.
0: Ma fanno apposta, certo, per stare aggiornati,
1: sì, assolutamente,
0: per stare al passo con i tempi.
1: Allora, so che DJM ci diceva che c'è un vocale, ma lo ascoltiamo dopo.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso.
0: Nel frattempo 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quanto avete speso per il materiale scolastico per i vostri figli quest'anno?
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Noventa di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com. Company.

0: Crash, si chiama Serenamente su Radio Company. Siamo i Pischelli in diretta dal Lido di Venezia per la mostra del cinema e stiamo parlando di quanto avete speso per il materiale scolastico per i vostri figli o per voi stessi,
1: esatto,
0: nel caso siate autonomi,
1: indipendenti, anche perché insomma ci sono molti ragazzi bravi, volenterosi, responsabili che già, e ragazze anche, che già all'età di 16-17 anni iniziano a fare quei piccoli lavoretti che poi questi non riescono sicuramente a colmare,
0: no, però,
1: quelle che sono le grandi spese per la scuola, però vabbè, in un certo senso si aiutano un pochino.
0: C'è chi scrive: buon pomeriggio, quarta elementare per due figli più piccoli, 200 euro,
1: dai,
0: terza media una figlia 200 euro, libri più circa 100 euro il resto, quindi un totale di 500, comprova le cose già dall'inizio di giugno,
1: sì,
0: così inizia a dilazionare un po'.
1: Ma soprattutto anche perché bisogna fare gli ordini il prima possibile, anche perché tanto non ti arrivano.
0: Vai in overbooking,
1: vai in overbooking. Io mi ricordo che c'era una cartolibreria dalle mie parti praticamente e ogni volta a settembre c'era la fila, tipo manco fosse una nuova apertura dell'antico vinaio. C'era, scusate, la schiacciata la fanno qua, no, qua fanno i libri, appunto. Poi un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, quest'anno ho il grande che va in terza media, la mezzana in prima media, la piccolina in prima elementare. Di libri e cancelleria al momento siamo arrivati a quasi 700 euro. Tenendo conto anche dei grembiuli per elementari, scarpe da ginnastica, vestiario vario per frequentare la scuola, siamo arrivati a toccare quasi 1100-1200 euro.
1: Cioè praticamente quasi uno stipendio.
0: Metti una famiglia che porta a casa, che ne so, 3000 euro in due, e hai 800 euro di affitto, più queste cose qua, più spesa a vivere, tutto il resto, e ti si rompe la macchina.
1: Ma in quel caso non si va a scuola, si va
0: a rubare.
1: Esatto. Vabbè, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Quanto avete speso per la scuola quest'anno?

0: Company, sai chi in questo momento si trova nella isla bonita, proprio per vedere gli Swedish House Mafia?
1: The number one,
0: Stefano Conte, che salutiamo,
1: non
0: ciao
1: so
0: Stefano.
1: Quando, forse questo sabato lo vedrà, non lo so, so che gli hanno regalato per il compleanno
2: i due biglietti per entrare.
0: Li andrà a vedere alle 3 del mattino, quindi praticamente si sta già preparando per essere sveglio a quell'ora.
1: Calcolando lo stile di vita di Stefano Conte,
0: non sarà un problema.
1: Ad oggi siamo già a 9.830 euro spesi.
0: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio, ultimi 10 minuti dei Fischelli, stiamo parlando, o meglio, abbiamo parlato di quanto sono aumentati i prezzi scolastici, quindi vi abbiamo chiesto proprio in merito ai vostri figli quanto avete speso quest'anno per i libri di testo, per la cancelleria.
1: E quindi ciao, sentiamo un vocale.
3: Ciao Pischelli, a proposito dell'abbonamento, seconda superiore, abbonamento costa 680 euro.
0: Cosa?
3: Tutto l'anno,
0: vero?
3: Solo abbonamento. Ciao,
0: autobus.
3: Buon pomeriggio.
1: Ti compri un autobus, stai meno.
0: Sì,
1: cioè, costa meno far fare la patente ai tuoi figli.
0: Dai, ragazzi, 180
1: modo.
0: Euro, perché credo che la gente entra e non lo paga.
1: C'è anche chi scrive: tassa scuola 140 euro, 120 libri, 60 al mese per autobus e altri 15-17 per esami di quinta.
0: 15-17 per esami di quinta, vabbè.
1: Però, allora, non è una cosa giusta.
0: No, certo,
1: ma
0: certo.
1: Quanto ti fanno di multa se ti beccano senza biglietto? Un'ottantina di euro.
0: Sì, ho capito, ma
1: quante volte controllano?
0: Non è, vabbè, ma in un anno la probabilità, cioè già se lo fanno, sono quanto? 400, 680 euro, diceva prima. Se lo fanno in un anno 10 volte, sono già 800, voglio dire.
1: Bisogna fare dei test,
0: esatto. Ma non fatelo questo test in Italia, fatelo altrove. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
4: Go! Ora ci sono i Fischelli di Radio Company.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita a padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: piove?
1: Segnatelo sulla carta d'oro, le 16 in punto.
0: Bravo
2: Radio
0: Stefano
2: Company
0: Ferrari.
2: Time.
0: Ciao Ste, ci manchi.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: di costruire adesso in serie non giustifica quei prezzi là, e soprattutto è pieno di cagate che non serve niente. Telefono, ciao.
1: Vabbè, ok.
2: Però c'è WhatsApp che per sì, lui poi funziona benissimo.
1: Comunque è difficile che vadano. Ci sono dei telefoni cellulari realizzati a mano uno per uno, cioè voglio dirlo, sono sì, in serie per forza. Chiaro, sentiamo.
3: Sì. Ciao brutti, ma simpaticissimi. Ciao. Allora, considerando il fatto che due settimane fa il mio telefono di 6 anni ha preso acqua e ha cominciato a funzionare male, mi sono ordinato i pezzi che si sono rotti e con la spesa di 20 euro me lo sono sistemato
1: ma
3: da
1: grandissimo.
3: Solo. Però detto questo, io non spenderei più di 400-500 euro per un telefono. Ciao, siete fortissimi. Michele da Verona.
1: Ciao. Bravo, bravo. Bello ripararsi le cose, mi piace molto. Sì. Dai.
4: Allora, io non sono disposta sinceramente a spendere soldi per i cellulari. Solitamente potrei stare sui 300-400 euro. Vabbè. Però vi dico la verità, ho avuto la fortuna o sfortuna di avere degli ex che mi hanno regalato sempre l'iPhone. Allora, anni fa era appena uscito il 13-14 e ok, mi è stato regalato questo. E due anni fa, mi sembra, l'iPhone 17 Pro Max. Ecco, perciò tutti gli iPhone che io ho avuto mi sono sempre stati regalati. Ciao, ciao, baci a tutti. Ciao,
2: che numeri fa sotto le lenzuola la zia qua?
1: Posso? Infatti volevo dire più o meno la stessa cosa. È che il mio era più un Pussy Power.
2: Diciamo. Pussy Power.
1: Pussy Power.
2: No, ma brava. Cioè, ci sta.
1: Ma bravissima.
2: Senza offesa, eh?
1: Sì, dai,
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: confessato che domani nel nostro tema, nel momento lì là,
1: il momento lì là,
0: sì, esatto, tutti gli ascoltatori che rispondono potremmo regalare $5,000.
1: Ah sì,
0: sì, così sì. Via, cioè, potremmo fare una cosa così.
1: Chi sei? Donald
0: guarda,
1: Piero?
0: Guarda il ciuffo.
1: Vabbè,
0: guarda,
1: non sei molto distante da Donald Piero.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: da Mamma Non Mamma qui a Radio Company, Brutti Ma Simpatici, dove adesso parliamo di IA o AI, va bene lo stesso.
1: Esattamente, perché allora da queste, insomma, in queste ultime ore è stata diffusa la notizia che un ingegnere di Anthropic, insomma comunque un ricercatore, ha deciso di lasciare l'incarico perché dice entro 2030 l'intelligenza artificiale ci sterminerà tutti.
0: Esatto.
1: No?
0: Non allarmatevi amici all'ascolto, ma scappate, scappate a gambe levate. Scappate a gambe levate.
1: Non c'è problema.
0: C'è problema.
1: Ok, adesso invece una cosa che riguarda l'AI però è una cosa sicuramente più interessante dal punto di vista scientifico, perché sembra che OpenAI, tramite un modello particolare, 50 ore di elaborazione, sia riuscito a risolvere quello che era un problema matematico del millennio, era irrisolto da decenni, ed è l'equazione di Navier-Stokes, ora spero sia pronunciato in modo corretto, comunque descrive il movimento dei fluidi viscosi come l'acqua e l'aria, fondamentali, leggo, per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche o analizzare diffusione di inquinanti. Quindi l'hanno risolta questa cosa qui, però c'è un problema legato a questa risoluzione, è che l'AI ha preso a piene mani dal lavoro di altri scienziati nel tempo, quindi cose che sono state sviluppate nel corso degli anni. Quindi che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che in realtà gli scienziati decidano di non pubblicare più in futuro, perché altrimenti correrebbero il rischio che i loro lavori insomma vengano in qualche modo rubati dall'intelligenza artificiale.
0: Non hanno neanche tutti i torti.
1: Capisci che è un po' un cane che si morde la coda.
0: Esatto. E poi ci sono io che ieri ho chiesto a Gemini di farmi il totale di una fattura e me la sono fatta con la calcolatrice. Non ci ha capito un cazzo.

0: Machine, Kungs Substitution, e adesso ci sono altri 30 secondi insieme ad Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo all'epoca dei fatti minorenne a processo per l'omicidio di Aurora Attila, la tredicenne morta dopo essere stata spinta nel vuoto dal balcone di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, i femminicidi aumenteranno, commenta la mamma di Aurora che chiede l'intervento della premier Meloni. A voi.
2: La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo di pausa ha delle cose in più da dire, delle cose che ha imparato, mi sono presa il mio tempo, adesso mi sento molto diversa, per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi, dice Angelina Mango, che sentiamo con Marco Mengoni, Incanto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il disco di Angelina Mango e Marco Mengoni. Adesso una pausa per noi e tra poco Cervelli in fuga.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Company. Company Disc. Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Stescia qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso finalmente arriva anche Cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga, due categorie rimaste, tra poco vi diciamo quali, per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Che regaliamo tutti i giorni e per questo ringraziamo ovviamente SMP che a sua volta ci dà la possibilità di mettere nei nostri veicoli la F101.
0: Pensavo che dicessi che a sua volta ringrazia noi, no?
1: No, non credo, è tutto il contrario. Dicevo la benzina speciale, sto parlando della F101 che mantiene pulito il sistema di alimentazione e comprese le valvole, rimuove eventuali depositi già presenti e questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche eventuali emissioni inquinanti.
0: Fantastico, vediamo le categorie rimaste: Spider-Man, i film oppure Donald Trump.
1: Yeah.
0: Ok, sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688, vi faremo una domanda relativa alla categoria, tre opzioni di risposta e se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri.
1: Sì, praticamente sono rimasti due personaggi di fantasia.
0: No, uno è reale.
1: Purtroppo sì.
0: No, stavo parlando di Spider-Man.
1: Ah, ok.
0: Vabbè. Allora, Spider-Man, i film oppure Donald Trump, 333-2688-688, amici, vi aspettiamo.

0: Baby, Ava Max. E adesso Cervelli in fuga, la seconda parte. Giochiamo per la categoria Spider-Man.
1: Spider-Man.
0: I film. E abbiamo Alessia con noi al telefono. Ciao Alessia, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, molto bene, bene, molto bene, bene.
0: Molto bene, molto bene.
2: Oro.
0: Allora, sappiamo che hai un'azienda agricola di famiglia, giusto?
2: Esatto, sì, a Valdobbiadene.
1: Oh, ha detto Valdobbiadene, signore e signori.
0: Beh, è vino automaticamente?
1: Prosecco.
0: Automaticamente
1: credo,
0: vino?
1: Credo di sì. C'è anche.
2: Esatto.
1: C'è sì, anche. Ah, ho un colpo al cuore, sai.
0: Ma se non bevi neanche.
1: Come non bevo?
0: Ma se non bevi neanche.
1: Lascia fare tu, lascia fare.
0: Va bene, allora la categoria Spider-Man in film.
1: Ok, allora attenzione perché ti sto per fare la domanda della categoria Spider-Man, i film, che è quella che hai scelto. Ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo. E da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere, va bene?
2: Ok, ok.
1: Tutto chiaro?
2: Sì, sì, sì.
1: E allora ci mettiamo il costume da ragno, facciamo
0: no.
1: E andiamo con la domanda della categoria Spider-Man, i film. La domanda è questa: quale attore interpreta Dottor Octopus in Spider-Man 2? A. Willem Dafoe. B. Jamie Foxx. C. Alfred Molina. Via con il tempo.
2: Se non sbaglio è C, Alfred Molina.
0: E non hai sbagliato.
1: E non sbagli.
0: Non sbagli.
1: Non
0: è
1: sbagli
0: giusto.
1: Perché è giusto. Willem Dafoe era Goblin, uh-huh, e invece Jamie Foxx era Electro.
0: Molto bene.
1: Quindi brava, brava.
0: Brava Alessia, brava. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa. È un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Grazie Alessia, buona serata. Ciao.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Ciao, ciao. L'ultima simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli in fuga. Che nome dai ad un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, dedica e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di clima. Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Estate da primato anche in Europa occidentale, tra ondate di calore, siccità e fiumi ai minimi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
4: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: isn't ready, dice Zomber. Noi invece siamo ready per andare, ma anche per tornare, lo sappiamo già. Certo. Domani alle 4 del pomeriggio saremo qui per l'ultima puntata della settimana di Brutti
1: Simpatici.
0: E anche
1: venerdì, quindi tra l'altro premio doppio domani.
0: 100 euro in cervelli in fuga.
1: Esattamente. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Daniele Belli. Ciao, a domani.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Craig David nella serata di Radio Company, così ne abbiamo approfittato per riascoltare questo suo grandissimo successo che si intitola Hot Stuff. Noi continuiamo, non ci fermiamo, altre canzoni da riascoltare sono mixate, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Rosanna con il Talisman, poi Madonna, Martin Solveig, subito Destiny Child, c'è lo

0: Radio Company, Everybody, la canzone di Martin Solveig per qualche minuto all'interno di questo appuntamento che ricordo è dedicato solo ai successi di qualche tempo fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, a tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

Company, ben ritrovati a tutti. A quest'ora della sera c'è uno spazio dedicato solo ai successi di un po' di anni fa. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini con me come sempre per occuparsi della regia e siamo pronti a continuare con altre canzoni che abbiamo scelto per questo appuntamento di stasera, giovedì. Tra poco Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, poi Ligabue, ritroveremo anche Nathalie Imbruglia con Tor.

Natalie Imbruglia su Radio Company, qualche minuto con il suo grandissimo successo che abbiamo riascoltato, si intitola Turn, è un'altra delle canzoni scelte per questo spazio di stasera. Continuiamo, non ci fermiamo, Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni, io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Empire of the Sun, poi Rio con When the Sun Goes Down, ritroveremo anche Planet Funk, ma subito Koshin con Hungry.

termine dell'appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday, a chiudere un grande successo, Who Said, dei Planet Funk. Si chiude quindi Company Yesterday per questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto qui su Radio Company domenica a partire dalle 19.15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.